0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: e miele.
1: Siamo eterni come il bacio di Clint.
0: Latte e miele.
2: Ti bacio ancora mentre dormi.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Buongiorno.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 2023.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei.

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962. Come?

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.
2: Io lo so.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

Sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: 6 in punto.
1: È lunedì 7 settembre 2026. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni, buongiorno anche dal tenente che si sta occupando della parte tecnica. Sta per cominciare una nuova giornata e speriamo che sia una buona giornata. E adesso andiamo direttamente da Paolo Fox per conoscere com'è l'andamento dei segni zodiacali per questa giornata di lunedì.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle di lunedì 7 settembre, buona nuova settimana a tutti gli amici di Latte Miele dell'oroscopo. Ariete, sembra proprio che tu in questo periodo debba faticare, insomma sei in salita, ecco. Sai però che quando arriverai in cima potrai godere di una buona visuale. In realtà potresti aver già ricevuto una buona notizia. Oggi bisogna stare attenti, un po' come ieri, ad evitare complicazioni in casa. Il Toro, con la luna a favore, e può iniziare a pensare al futuro in maniera più positiva. Poi chi ha iniziato un lavoro part time o comunque dopo un periodo di fermo è ripartito già è ottimista. Se c'è stato un cambio di ruolo, di gruppo, bisogna adattarsi. In amore, parlar chiaro adesso aiuta. I Gemelli hanno Venere, Giove, Saturno a favore e insomma questo è un elemento di forza, di ottimismo che non va trascurato. Il numero di risorse che hai però non sono del tutto infinite e, come chiedo sempre ai Gemelli che sono un po' dispersivi perché si incuriosiscono di tutto, sarebbe il caso di concentrare la propria attenzione su un lavoro, su un ruolo, su qualcosa di ben definito. Amori in recupero. Cancro, questa luna ti rende ispirato, ispirata. Spero che proprio negli ultimi giorni, magari anche stanotte, sia arrivata una premonizione, un sogno ispiratore. Sì, perché tu lo sai che hai un'altra dimensione, oltre a quella reale, su cui giocare le tue sensazioni più belle. L'amore può tornare protagonista dal 10. Leone, hai speso tante energie, relax, riposo. Tanto il successo non manca, anzi in questo periodo si parla molto di te. L'unico rischio è legato ai sentimenti, ma solo se c'è una passione strana, un incontro indefinito o se in amore hai vissuto delle complicazioni a causa dell'orgoglio. Venere dal 10 inizia un transito sospettoso. Vergine, i nati che hanno cambiato gruppo, ruolo, lavoro, che hanno subito dei blocchi, lo dico sempre, non devono prendere questo periodo come negativo, perché da cosa nasce cosa e molto presto, entro pochi mesi, con Giove nel segno, si capirà che anche un periodo di transizione così complicato approda ad una fase di grande miglioramento. Le stelle premiano l'amore. Bilancia, ancora una giornata un po' faticosa, è da domenica, se sei giù di corda. Poi questo Saturno opposto parla di nemici, come se in questo periodo dovessi fronteggiare degli attacchi. Forse perché sei diventato troppo, apro virgolette, pericoloso agli occhi di qualcuno? Il tuo fascino incute timore. La determinazione è grande. Scorpione, non male questo periodo, poi dal 10 Venere nel segno, quindi speriamo davvero che questo mese di settembre sia piacevole per

0: condizione di forza in questo cielo che devi sfruttare al meglio. Mercurio in astrologia rappresenta le buone intuizioni e ora è in trigono, cioè in aspetto valido. Bisogna cercare di dare spazio ai giusti ritmi e alle giuste idee. In amore, novità dal 10. L'acquario in questo periodo è veramente molto teso, non è un oroscopo complicato, però c'è una gran voglia di scappare, andare lontano. Ma mancano soldi? Ci sono meno sicurezza a livello pratico? Attenzione anche in amore. Pesci, una giornata ispirata per una settimana che parte bene. Attenzione sempre a qualche spesa di troppo, bisogna tenere sotto controllo il portafogli. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Beh, che sia un giorno migliore per tutti. Qualcosa per te, la canzone di Ligabue, sigla.
1: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
0: Tutti.
1: Ma chi se ne frega?

0: C'è il lunedì 7 settembre 2026. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni, buongiorno anche dal tenente. Non sappiamo, giuro, come facciamo a stare in piedi a quest'ora del mattino, perché noi dovremmo essere belli carichi, dare il buongiorno a tutti, essere sempre con il sorriso, però il nostro tenente è arrivato direttamente da Malta, dove c'è stata poi una mega festa per l'evento, insomma, di Radio Latte Miele, come avviene tutti gli anni. Mi hanno detto che a cena era con Lorella Cucarini, il nostro tenente. Che facevi? Ah, il bravo, e mangiava soprattutto. Quindi un saluto al tenente che si occuperà della parte tecnica, quello che schiaccia tutti i tastini. Invece anch'io devastato, perché ho dormito solamente 3 ore. È stato un weekend anche questo all'insegna degli eventi, della musica, nel mio caso in modo particolare, per il Fuori Gran Premio, il Fuori GP, che tra l'altro è stato vinto da Antonelli. Ma di questo ne parleremo sicuramente tra poco, perché diamo inizio alla nostra giornata con quella che è una frase motivazionale che serve proprio per dare il là a questa giornata. Ho scelto una frase di Tony Robbins che dice: definire gli obiettivi è il segreto di un futuro luminoso.
1: Latte miele. Latte miele.
2: Una canzone d'amore buttata via.
1: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, siete su Latte e Miele, questa è Colazione da Zanni, ben ritrovati. Parliamo subito di Antonelli, ragazzi, che ieri è stato veramente un grande, uno perché ha vinto dopo 60 anni il Gran Premio di Monza e due perché ha battuto tutti i record, è partito 19esimo ed è arrivato primo e devo dire che un ragazzo che ha appena compiuto 20 anni è il record dei record, forse è anche il pilota più giovane tra i record che abbiamo, tra quelli che naturalmente hanno vinto il Gran Premio di Monza. Buongiorno a tutti, ricordiamo il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Ecco, vedi ragazzi, andare a memoria dopo aver dormito solamente tre ore non è così facile. Il numero di WhatsApp che in questa prima parte della mattinata vi consentirà innanzitutto di augurarci il buongiorno, anche di offrirci la colazione virtualmente o ve la offriamo noi a seconda dei casi, e magari se avete voglia di raccontarci anche il vostro weekend ne siamo particolarmente contenti. Vogliamo capire se è stato devastante come il nostro oppure no. Adesso, per darci un po' di carica, beviamo qualcosa? La offre Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
1: Ma che

0: altro che agitare Coca-Cola, qui bisognerebbe agitare un po' di prosecco o addirittura un po' di champagne per quelli che amano questo genere di vino. Attenzione amici di Latte Miele, perché questa mattina andiamo a Cesenatico. Proprio ieri è stato centrato il 5 al Super Enalotto. Per un pelo non la dea bendata non ha lasciato il segno su Porto Canale con un bel 6, perché nell'ultima estrazione non è stato centrato il 6, ma il jackpot è salito a 221 milioni di euro. 5, vabbè, ma quello è un dettaglio. Poi quando arrivi a vincere delle cifre così grosse inizi a domandarti: ma che me ne faccio di tutti questi soldi se uno solo, Provate a pensare di dividere magari la cifra tra più persone. Sapete che ci sono questi sistemi un po' particolari che in teoria ti danno la possibilità maggiore di vincere, però quando vinci 221 milioni magari diviso 10, diviso 20 ci sta anche diviso 100 forse andrebbe bene. Riportate e portarsi a casa qualcosa, e noi oggi ci portiamo a casa la grande musica di Latte Miele.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
2: Sono le parole.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: Ieri a Parma, nella cornice del prosciutto di Parma Experience, pensate, è stata tagliata una fetta unica da record, quasi 20 metri di lunghezza, incredibile. E adesso, torniamo alla musica, lo facciamo con Edoardo Bennato.

rosa d'amore qui su Latte Miele. Buongiorno. Ci siamo fatti questo viaggio che adesso ci ha portato nel 1989. Dal viaggio musicale di Latte Miele all'ultimo viaggio, perché a Firenze proprio qualche giorno fa questa notizia è arrivata, è stata riportata anche dai principali quotidiani. Cosa è successo? Era tutto pronto per dare l'ultimo saluto al papà, tutta la famiglia riunita in chiesa, e dopo un po' arriva una telefonata al parente dicendo: guardi che abbiamo sbagliato le bare, quella di suo papà è finita al crematorio, invece non è suo papà quello che è in chiesa, ma un'altra signora, e quindi si sono sbagliati e all'obitorio hanno scambiato le salme. Vabbè, in questo caso cosa succede? Bah,

0: Cioè, tutti vorremmo essere ad Alghero, anche se oggi, comunque ufficialmente, è il primo giorno dal rientro delle vacanze. Ormai in vacanza ci sono andati tutti, le località di villeggiatura in qualche modo si stanno completamente svuotando, e lo so che molti sono in auto per andare al lavoro, o qualcuno addirittura sta tornando dal lavoro. Saluto Roberto, che lui è sempre il primo la mattina alle 6 spaccate a mandarci il messaggio di buongiorno da Verona, quindi siccome lo sappiamo che ci vuole molto molto bene, allora noi puntualmente ogni mattina, un po' come un rito scaramantico, lo salutiamo. Devo salutare anche Elena e Matteo, che sono dei nostri. Dice Zanni, dov'è che trovi quelle notizie? Guarda, oggi è veramente difficile, non lo sappiamo neanche noi da dove ci piovono in testa queste notizie. Adesso però, prima di dare la linea ai nostri amici di meteo.it, perché insomma scopriremo le previsioni del tempo della giornata, vorrei fare il giro meteo, perché stamattina arrivando in radio c'erano a Milano 26 gradi, cioè ragazzi alle 5 e un quarto del mattino c'erano già 26 gradi, quindi non oso immaginare che caldo farà in questa giornata. E dalle vostre parti che temperatura c'è in questo momento?
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Te dici.
3: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.

canzone dei Colors. Non è vero, è vero, è vero che siete tantissimi già all'ascolto di Latte Miele in questa mattinata. Buongiorno Italia, buongiorno. Vi ho chiesto di fare il giro meteo, nel senso che vorrei sapere la temperatura dalle vostre parti. Saluto Lucia da Torino. Buongiorno Lucia, dice ci sono 23 gradi. Ci sono a San Benedetto in questo momento, e ce lo dice Luca, anche in questo caso 23 gradi. Buongiorno. Andiamo in Puglia, esattamente a Monopoli, dove c'è Clara che ci segnala in questo momento 25 gradi. Ecco, fa caldo da quelle parti, immagino proprio di sì. E ci spostiamo, visto che siamo in giù per l'Italia, grazie a Franco, andiamo a Castellammare, no, aspetta, scusate che stiamo guardando la località, da Castelbuono, credo che sia Castelbuono, dove è provincia di Catania. Potrebbe essere, scusate, non lo so, poi segnatemelo. Da Castelbuono in questo momento ci segnalano 25 gradi. Vabbè, buona giornata anche a voi. Non c'è molta differenza comunque tra nord e sud, anche se le previsioni dicono che al sud sarà più caldo e le temperature oggi, come avete sentito, supereranno i 35 gradi.

mi stavo domandando dove fosse Castelbuono, l'abbiamo scoperto, è in provincia di Palermo. E beh, allora abbiamo capito perché a quest'ora del mattino fa così caldo. Tra poco invece ho delle notizie che ho riservato per voi per la prossima ora, che sicuramente qualche dibattito lo creeranno.

0: 6:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni qui su Latte e Miele. Buongiorno, buongiorno. Salutiamo Riccardo che scrive: tra un sorso di caffè e l'altro, il buongiorno più dolce arriva dritto dalle vostre casse. Che sia una giornata luminosa per me, per voi e per tutta l'Italia che ascolta Latte e Miele. È vero. Come vi siete svegliati oggi? Vabbè che lunedì magari uno si alza con il piede storto, ma magari si sveglia nel cuore della notte, come è successo a quest'uomo di 41 anni. Si sveglia nel cuore della notte, guarda nel letto e non trova la moglie di 29. Ecco, non diamo i nomi ma diamo gli indizi sull'età. Andiamo a Vigevano in provincia di Milano. Che succede? E, insomma, lui non la trova, inizia a cercarla per casa, non la trova, esce e a un certo punto si accorge che la moglie era in auto con l'amante a pochi metri da casa. Vabbè, vi lascio immaginare che cosa sia successo. Che storia abbastanza pesante, ecco, da questo punto di vista, perché scoprire un tradimento così di notte, e poi insomma gliel'ha fatta praticamente sotto il naso, voglio dire, non è secondo me neanche giustificabile. Probabilmente io non l'avrei fatta più rientrare in casa. Ma voi invece avete mai subito un tradimento? Avete mai scoperto un tradimento? E stamattina siamo sul piccante al 335-787-1910.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Da Lidl il tuo risparmio va

0: Manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale in Germania. È la democrazia, parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. Monza in corona Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, è il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Latte e miele.

0: Saluto Claudia, buongiorno anche a te che ci hai scritto e soprattutto hai avuto il coraggio di aprirti, di confessarci il tradimento, in questo caso subito, visto che ormai il tuo ex fidanzato continuava a tardare in palestra, così ci racconti, e che insomma a un certo punto ti è venuto il sospetto e l'hai trovato proprio nel parcheggio del cimitero adiacente alla palestra con un'altra. E vabbè, immagino la scenata che tu possa aver fatto. No, hai fatto finta di niente? È vero, scusate, perché è arrivato il secondo messaggio. Ha fatto finta di niente e basta, l'ha mandato praticamente fuori di casa e la relazione si è interrotta lì. Però se volete mandarci un vocale, raccontarci, entrare nei dettagli, oppure se volete semplicemente lasciare il vostro numero di telefono al 335 787 1910, poi vi richiamiamo. Adesso invece ascoltiamo Saif, a proposito di amore, parlare d'amore, anche di corda si fa.
1: Che bella!

0: parlare d'amore.
1: Beh ragazzi, non è che parliamo d'amore, qui stiamo parlando di corna. Safe sul latte miele. Oh, devo dire che è un argomento che vi sta stuzzicando questa mattina, ci sta svegliando. Saluto per non lo faccio il nome, è meglio evitare, dai, manteniamo l'anonimato. Dice: ciao Alberto, vi ascolto sempre, io sono stata tradita e invece di lasciarlo ho fatto la cosa peggiore, l'ho tradita anch'io. Per qualche giorno mi sono sentita vendicata, poi ho capito che non mi aveva fatto stare meglio. Alla fine ci siamo lasciati entrambi, forse alcune ferite non si curano facendo male a qualcun altro, ecco, bisognerebbe stare molto attenti. E soprattutto, perché tradire? Se stai bene con una persona, perché tradire, no? Lo sappiamo che l'uomo è cacciatore. Luca, buongiorno, ho scoperto la mia compagna che mi ha tradito una sola volta, dice di essersi pentita, mi chiede di perdonarla e di ricominciare, ma ogni volta che esce con le amiche, insomma, mi viene un qualcosa allo stomaco e non riesco a fidarmi del tutto. Ciao latte miele, sono Francesca, mio marito mi ha tradita dopo 12 anni di matrimonio, abbiamo due figli, all'inizio pensavo che fosse impossibile continuare, poi con tanta fatica abbiamo deciso di provare a ricostruire. Non so se ho fatto bene, ma oggi stiamo ancora insieme dopo 2 anni dal fattaccio. Una cosa però è cambiata, mi fido ma non più come prima.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali, Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
5: Latte e miele.

Paola Turci, Bambini, era il 1989. Questa canzone è stata per diverse settimane in classifica nella top 10 dei più venduti in Italia, ma anche sicuramente tra i più trasmessi dalle radio all'epoca. Buon lunedì 7 settembre 2026, torniamo a parlare di coppie e non di tradimenti, ma in questo caso di matrimoni, e ce n'è uno che ha fatto scalpore, quello dei Me contro Te, che piace tanto ai bambini, sì, perché è una coppia che è nata praticamente dal web, facevano tutte scenette e stupidate, credo, per i bambini, e sono diventati famosissimi. Diciamo che sono degli influencer per quanto riguarda i nostri figli, i nostri bambini, anche se devo dire quelli più piccoli adesso i Me contro Te non li seguono molto. Comunque, per tenere up l'attenzione su di loro, hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio non è che l'hanno fatto così in maniera tranquilla, è diventato uno show. Pensate all'Unipol Dome di Milano, insomma, si sono sposati. Sapete, il Palasport può tenere 16.000 persone, ce n'erano 6.000 paganti a €250. Poi non so quanti streaming abbiano fatto, perché poi il matrimonio è andato anche in diretta, e anche lì, insomma, tanti curiosi e tante persone collegate. Ma vi rendete conto? Cioè, hanno fatto pagare €250 ad invitato. Ci aveva già provato qualche altra persona normale, diciamo così, non famosa, a far pagare un minimo di busta per il matrimonio, e a quel matrimonio

0: Neffa, prima di andare via sul latte miele, buongiorno da Alberto Zanni, buongiorno dal nostro tenente che sta muovendo tutti i tastini, siamo quasi arrivati alla fine, e il buongiorno do anche a Francesca che mi ha mandato una bellissima foto di un'alba, meraviglioso, l'inizio di una giornata, l'inizio della settimana per molti di voi. Volevo leggere anche il messaggio di Chicco. Buongiorno latte miele, sarò all'antica, ma io il matrimonio lo vedo come qualcosa di intimo, e ovviamente si riferisce alla notizia che ho dato prima, per quelli che magari si sono appena sintonizzati, del matrimonio dei me contro te, che hanno fatto questa roba addirittura in grande stile con 6.000 persone che hanno pagato 250 euro proprio per assistere al matrimonio. Aggiunge Chicco, trasformato in uno spettacolo davanti a migliaia di sconosciuti mi lascia un po' perplesso, capisco il loro lavoro, ma forse certe emozioni sarebbe bello tenersele solo per sé. E come facciamo, Chicco, a darti torto? Molti ascoltatori che hanno scritto in questi minuti al 335 787 1910, effettivamente dicono più o meno quello che hai scritto tu. Grazie per essere dei nostri e ben ritrovato nel club della colazione.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
4: Allo studio odontoiatrico ICNOS di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ICNOS Medical Service SRL.it.
6: Sorridi, c'è ICNOS.
7: Latte e miele.

Sulla Temiele Giorgia con Vanità. Oggi fortunatamente, caro tenente, sono venuti a offrirci il caffè, quindi possiamo tranquillamente scroccare la colazione tra poco, da un nostro ascoltatore che passava di qua e ha detto: va, fatemi offrire la colazione a quei due che ho sentito che hanno fatto veramente le ore piccole. Uno, il signor tenente, è arrivato da Malta per il grande evento di Latte Miele. Io insomma ieri ho avuto una domenica movimentata, prima il fuori Gran Premio e poi insomma una serata dedicata alla Silent Disco, che è una cosa impressionante perché la gente canta. Poi ho fatto anche il momento Latte Miele, quando ho messo un po' di musica italiana la gente cantava a squarciagola, nonostante abbia tolto la musica a un certo punto perché avevamo sforato il limite. Niente, si cantava ancora Maledetta Primavera, tutte quelle canzoni che compongono un po' la playlist quotidiana di Latte Miele. Io sono Alberto Zanni, questa è Colazione da Zanni, è la seconda settimana, quindi siamo partiti da poco, stiamo costruendo poco alla volta il nostro appuntamento. Però c'è una cosa che vi devo ricordare, perché se avete un amico che compie gli anni oppure festeggia un momento particolare, ecco, segnalatecelo anche nel corso della giornata al 335 787 1910. Questo perché poi noi, se ci lasciate il suo numero, il giorno speciale insomma lo festeggerà insieme a noi di Latte Miele, quindi virtualmente, visto che se siamo al telefono non possiamo offrirgli la colazione. Lo stesso vale anche per gli amici che lavorano nei bar, così vogliono magari anche regalare una colazione al loro cliente più affezionato, magari anche quello che di solito si beve il primo caffè della giornata.

0: 8 e 1.
1: Benvenuti su Latte Miele. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
2: Buongiorno a tutti da Roberto Cesaraccio. State ascoltando Dentro l'Università, il programma realizzato dall'Latte Miele in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari per farvi conoscere la vita della comunità universitaria raccontata dai protagonisti. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Sara Melitto,
3: che si occupa del corso di laurea in orticoltura e florovivaismo, e le chiediamo molto volentieri di farci una carrellata sull'aspetto di questo nuovo corso.
4: Sì, grazie della domanda. Questo nuovo corso di laurea in orticoltura e florovivaismo nasce da una lunga esperienza e contatto con le aziende e con il territorio, nel quale ci siamo resi conto che manca un po' la figura professionale in grado di connettere l'università alle aziende, ma nello stesso tempo di creare anche delle posizioni di lavoro su quelle che sono le nuove sfide anche dell'orticoltura e del florovivaismo. È un corso di laurea meditato e strutturato in accordo con le aziende di entrambi i comparti, affinché le figure uscenti possano proprio velocemente trovare connessione e essere utilizzabili proprio dalle aziende stesse. Aziende come possono essere anche enti, non necessariamente solo in Sardegna, potrebbe spingersi anche al resto della, diciamo, dell'Italia. Ecco. Il corso prevede un paio di anni di attività di didattica frontale, ma con tantissima attività pratica, più di 48 CFU di attività pratica da svolgere nelle aziende, presso le aziende didattico-sperimentali dell'università, in cui si imparerà con mano a lavorare su aspetti chiave dell'orticoltura e del florovivaismo.
3: Molto interessante questo aspetto, che si rivolge anche a persone di fuori dell'isola, perché noi come Università di Sassari abbiamo anche la necessità di attirare nuovi talenti.
4: Abbiamo immaginato questo corso come un corso che possa interessare anche lavoratori che vogliono migliorare le proprie competenze, perché no, anche ampliarle su settori che per loro magari erano inesplorati e per le quali avevano manifestato interesse. Ricordiamo che questo corso prevede l'ultimo anno in azienda o in enti completamente di attività pratica, quindi è un tirocinio non osservativo ma un tirocinio pratico. Questo consente alle aziende, agli enti che ospitano lo studente, di poter anche un po' capire quali sono le caratteristiche dello studente e poi eventualmente di formare lo studente secondo le proprie necessità.
3: Le aziende al femminile, parliamo con una docente donna, Hanno uno sviluppo notevole in Sardegna in questo periodo, non solo in Sardegna ovviamente. Un motivo in più per una ragazza per iscriversi a questo indirizzo?
4: Un motivo in più, io sono molto dell'opinione che deve piacere la materia. Al di là del fatto uomo o donna, deve piacere lavorare con le colture orticole e floricole. Per cui io suggerirei ad una ragazza che vuole fare questo percorso di

0: Mediterranea, tutte le piante officinali, per cui abbiamo anche investito con dei corsi proprio sulle piante officinali, che rappresentano una risorsa. È inesplorata perché il vivaismo in Sardegna non è molto sviluppato, ma io confido, questa è ovviamente una mia personale opinione, che da una formazione possano nascere processi virtuosi di collaborazione e di costruzione di nuove aziende.
1: Immagino quindi che sia dato anche largo spazio ai lavori di gruppo e che quindi sia una facoltà molto attiva e molto appetibile, perché abbiamo parlato tanto di pratica e quindi parliamo anche di lavori di gruppo.
0: Tutte le attività pratiche saranno fatte dividendo gli studenti per gruppi, da un lato per rendere più gestibili le informazioni e l'attività formativa, dall'altro per stimolare la formazione di gruppi di lavoro di studio e gruppi di persone che possono ragionare su prospettive lavorative, perché no, anche creare delle future aziende, future connessioni, future cooperative.
1: Un motivo per sconsigliare qualcuno di iscriversi a questa facoltà?
0: Allora, questo è un motivo che io di cui parlo anche con i miei studenti a lezione. Questo corso non va bene per chi non ha voglia di fare. Se non si ha voglia di lavorare, se non si ha voglia di, non si è curiosi sulle produzioni ortofloro-vivaistiche, è un corso che non deve essere preso in considerazione. Se si ha voglia di imparare e di fare, invece è decisamente il corso giusto.
1: Ringraziamo la professoressa Sara Melitto per la disponibilità e l'esposizione di questo nuovo corso interessante. Per noi invece l'appuntamento è la prossima puntata del programma Dentro l'Università, realizzato dalla Tamiele in collaborazione con l'Università e gli Studi di Sassari. Un saluto e un ringraziamento da Roberto Cesaraccio.
2: Avete ascoltato Dentro l'Università. Ringraziamo i nostri ospiti e l'Università degli Studi di Sassari per aver condiviso con noi esperienze, competenze e progetti. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Dentro l'Università è un programma realizzato dalla redazione giornalistica di Latte Miele in collaborazione con l'Università di Sassari. Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione.
3: Siete su Latte Miele, è arrivato anche Francesco Bianco. Buongiorno, fammi controllare.
4: Sono io.
3: No, lo so che sei tu.
4: Sì.
3: Ma non hai gli occhiali, vuol dire
4: ce li ho anche tu.
3: Li
4: ho. Guarda, sono disperato, tra l'altro. Ho fatto questa cosa sciocca di non mangiare ieri sera.
3: Sì.
4: Quindi non mando da ieri a pranzo e credo di essere in ipoglicemia in questo momento. Quindi non sto benissimo, spero di riuscire ad avere il tempo di mangiare qualcosa prima di andare in onda. Se no potrebbe essere, no?
3: Ma sicuramente sì, beh, come si dice in questi casi, la colazione è offerta.
4: È vero, tu mai, è una settimana, adesso sono otto giorni.
3: Ma poi ho anche la chiavetta adesso, cioè sono diventato autonomo, quindi posso anche offrire la colazione.
4: Ma sei la chiavetta quella dell'azienda o no, la tua?
3: La mia, sì, ah, no, vabbè, adesso niente. Non esageriamo.
4: Va bene, c'è Paolo Fox.
5: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Le stelle di lunedì 7 settembre, buona nuova settimana a tutti gli amici di Latte Miele dell'oroscopo. Ariete, sembra proprio che tu in questo periodo debba faticare, insomma sei in salita, ecco. Sai però che quando arriverai in cima potrai godere di una buona visuale. In realtà potresti aver già ricevuto una buona notizia. Oggi bisogna stare attenti, un po' come ieri, ad evitare complicazioni in casa. Il Toro, con la luna a favore, può iniziare a pensare al futuro in maniera più positiva. Poi chi ha iniziato un lavoro part time o comunque dopo un periodo di fermo e ripartito già è ottimista. Se c'è stato un cambio di ruolo, di gruppo, bisogna adattarsi. In amore, parlar chiaro adesso aiuta. I Gemelli hanno Venere, Giove, Saturno a favore e insomma questo è un elemento di forza, di ottimismo che non va trascurato. Il numero di risorse che hai però non sono del tutto infinite e, come chiedo sempre ai Gemelli, che sono un po' dispersivi perché si incuriosiscono di tutto, sarebbe il caso di concentrare la propria attenzione su un lavoro, su un ruolo, su qualcosa di ben definito. Amore in recupero. Cancro, questa luna ti rende ispirato, ispirata. Spero che proprio negli ultimi giorni, magari anche stanotte sia arrivata una premonizione, un sogno ispiratore. Sì, perché tu lo sai che hai un'altra dimensione, oltre a quella reale, su cui giocare le tue sensazioni più belle.

0: L'amore può tornare protagonista dal 10. Leone, hai speso tante energie, relax, riposo. Tanto il successo non manca, anzi in questo periodo si parla molto di te. L'unico rischio è legato ai sentimenti, ma solo se c'è una passione strana, un incontro indefinito o se in amore hai vissuto delle complicazioni a causa dell'orgoglio. Venere dal 10 inizia un transito sospettoso. Vergine, i nati che hanno cambiato gruppo, ruolo, lavoro, che hanno subito dei blocchi, lo dico sempre, non devono prendere questo periodo come negativo, perché da cosa nasce cosa e molto presto, entro pochi mesi, con Giove nel segno si capirà che anche un periodo di transizione così complicato approda ad una fase di grande miglioramento. Le stelle premiano l'amore. Bilancia, ancora una giornata un po' faticosa, è da domenica, se sei giù di corda, poi questo Saturno opposto parla di nemici, come se in questo periodo dovessi fronteggiare degli attacchi, forse perché sei diventato troppo, apro virgolette, pericoloso agli occhi di qualcuno. Il tuo fascino incute timore, la determinazione è grande. Scorpione, non male questo periodo, poi dal 10 Venere nel segno, quindi speriamo davvero che questo mese di settembre sia piacevole per l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono stati dei piccoli ritardi, magari lavori per un'azienda che sta avendo delle difficoltà, però rispetto ai mesi di giugno, luglio e anche ai primi di agosto, le risorse non mancano, torna anche un bel po' di energia psicofisica. Sagittario, Sole e Mercurio dissonanti parlano di questioni di lavoro in sospeso, forse spese maggiori del previsto. Vogliamo consolarci con l'amore? Direi proprio di sì. Tra l'altro domani avremo anche la luna favorevole, quindi i prossimi 3 giorni sono interessanti accanto a chi ti piace. Capricorno, si trova una condizione di forza in questo cielo che devi sfruttare al meglio. Mercurio in astrologia rappresenta le buone intuizioni e ora è in trigono, cioè in aspetto valido. Bisogna cercare di dare spazio ai giusti ritmi e alle giuste idee. In amore, novità dal 10. L'acquario in questo periodo è veramente molto teso, non è un oroscopo complicato, però c'è una gran voglia di scappare, andare lontano. Ma mancano soldi? Ci sono meno sicurezza a livello pratico? Attenzione anche in amore. Pesci, una giornata ispirata per una settimana che parte bene. Attenzione sempre a qualche spesa di troppo, bisogna tenere sotto controllo il portafogli. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app

0: E partiamo alla grande questa mattina con il meraviglioso errore di Gianna Nannini. Ancora buon lunedì 7 settembre. Da Francesco Bianco c'è la sigla, poi le notizie.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Allora, lunedì pieno di notizie, questo c'è veramente un botto di roba. La notizia che fa aprire tutti i siti del mondo è la vittoria veramente a valanga di Alternative für Deutschland, il partito di ultradestra tedesco in Sassonia-Anhalt, che ora capiremo che regione è la Sassonia-Anhalt, il 44%, gli bastano due scranni del Parlamento del Land tedesco per governare da soli, forse arriveranno anche, e secondo molti sarebbe opportuno, visto che praticamente hanno vinto le elezioni, e così saranno chiamati a far vedere come mettono in pratica i loro dogmi.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
8: Latte e miele.

0: C'è anche il Flamenco Paranoia di Samurai J questa mattina qui su Latte Miele. Parlavamo prima di quello che è successo in Germania e nella vicina Ucraina. Invece ieri ci sono stati due inviati di Donald Trump, il genero Jared Kutcher e anche poi Witkoff, che è l'inviato per qualsiasi crisi. In realtà non c'era un nuovo piano di pace americano, è sempre lo stesso, già rifiutato da entrambe le parti, quindi è abbastanza inutile, però è un tentativo per rimettere in piedi la trattativa. Sapete che in questo fine settimana, dove c'erano Witkoff e Kushner prima in Russia, poi in Ucraina, non si sono bombardati, perlomeno nelle capitali, per rispetto alla possibilità delle prime trattative, non c'è stata nessuna apertura né da Zelensky né da Putin, quindi la situazione rimane assolutamente identica e la guerra continuerà.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: Buon vento, Giovanotti Alfa qui su Latte Miele. Allora, ci sono delle belle notizie per quanto riguarda la Formula 1, perché Andrea Kimi Antonelli ha vinto dopo 60 anni che un italiano non lo faceva a Monza. Devo dire che il tripudio è arrivato anche dai ferraristi, nonostante siano arrivati solo sesti con Lewis Hamilton, mentre Leclerc ha fatto anche un incidente, quindi era fuori gara. Ma devo dire che tutti hanno festeggiato questo trionfo di Kimi Antonelli, che ormai si è preso l'Italia intera, visto la sua faccia di 19enne pulito. Invece le italiane della volley non ce l'hanno fatta a fare il triplete, perché negli europei in finale hanno dovuto cedere il passo alla Turchia, ma ci sta, perché anche si può vincere qualsiasi gara.
1: Latte Miele Wake Up.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuovo allarme del SIULP Sardegna sugli organici della Polizia di Stato. Il sindacato denuncia una situazione già difficile, aggravata dagli arrivi di migranti, dalla gestione di hotspot e CPR, dal trasferimento nell'isola e dai detenuti al 141 bis. La Sardegna non può diventare la Cayenne d'Italia, dice il segretario Giuseppe Caracciolo, chiedendo un piano straordinario e strutturale per la sicurezza. Tra le emergenze anche l'aumento delle presenze turistiche, la vigilanza negli scali, sulle strade e nelle stazioni e i servizi straordinari richiesti alle questure. Misteriosa aggressione a Sestu nei pressi della chiesetta campestre di San Gemiliano, dove si è tenuta la grande festa dedicata a uno dei santi più amati e venerati della zona. Intorno alle 2:30 di notte il 118 ha inviato due ambulanze dopo una segnalazione di aggressione e di un possibile accoltellamento. Sarebbe scoppiata una lite tra alcuni cittadini stranieri e alcuni sardi, con una persona ferita con una lama e un'altra successivamente picchiata. Quando sono arrivati i soccorritori, però, dei presunti feriti non c'era più traccia. 8 motrici di camion sono andate distrutte in un incendio scoppiato nella notte nel piazzale della Hall Trasporti nella zona industriale di Olbia. I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre arrivate anche da Arzachena e un'autocisterna dal distaccamento aeroportuale. Le fiamme sono state circoscritte evitando che coinvolgessero gli altri mezzi parcheggiati nel piazzale. Sull'incendio prende sempre più corpo l'ipotesi del dolo. Gli investigatori potranno contare anche sulle immagini dell'impianto di videosorveglianza. Agosto in Sardegna chiude con numeri in linea con la scorsa estate, ma con soggiorni più brevi negli alberghi. A confermarlo è il presidente regionale di Federalberghi Paolo Manca. In crescita le presenze straniere, soprattutto quelle americane, anche grazie al volo diretto New York-Olbia. In netto calo invece i turisti italiani nel mese di agosto. Segnali positivi arrivano da settembre, con presenze in aumento rispetto all'anno scorso. Le prenotazioni, sempre secondo Federalberghi, sono buone anche per gran parte di ottobre. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
10: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
11: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
12: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
13: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com. Latte.

Quando torniamo qui su Latte e Miele parleremo ancora una volta della vittoria delle Alternative für Deutschland per capire cosa vogliono loro al governo della Sassonia. Prima vi lascio a Lucio Battisti con Arrivederci a questa sera, poi c'è Ligabue con A che ora è la fine del mondo.

0: che ora è la fine del mondo, Ligabue 1994, Radio Latte Miele. Allora parliamo ancora della vittoria d'Alternative für Deutschland nella Sassonia-Anhalt, quindi un'elezione regionale, però l'affluenza è stata importante perché ha superato il 75%, quindi questo quasi 45% che hanno preso vale tanto, perché appunto l'80% dei cittadini residenti nella regione nel Land della Sassonia si è espresso. Il grande vincitore è Ulrich Siegmund, che ha 35 anni. Cosa vuole questo partito, che secondo molti è vicino a posizioni naziste? Per quanto riguarda ad esempio la scuola, sapete che ha chiesto classi separate per i figli di rifugiati e scuole speciali per disabili e migranti, e poi il divieto di bandiere arcobaleno, l'obbligo dell'esposizione della bandiera tedesca e di esecuzione quotidiana dell'inno nazionale, poi ancora la creazione di pattuglie civili e sostituzione dei vertici istituzionali con fedelissimi al partito, guerra addirittura alle chiese, anche se poi la leader nazionale, che Alice Weidel, verrebbe addirittura arrestata in Italia, perché non perché lesbica e naturalmente sposata con una srilanchese, ma perché ha due figli dalla gravidanza in affitto. Sapete che noi abbiamo fatto una legge universale per vietarlo, quindi chiunque arriva in Italia, mi era già successo anche con Elon Musk, non l'hanno arrestato, perché poi in realtà ad esempio Salvini ha già festeggiato la vittoria, ma la leader appunto in Italia non potrebbe neanche arrivare.
1: Latte Miele, wake up!

0: Meravigliosa la luna, Francesco Renga, Radio Latte e Miele. In tutto questo, da mercoledì dovrebbe arrivare il famoso calo termico che io attendo davvero moltissimo. Anche questo fine settimana temperature, avete visto, veramente incredibili per la stagione. Anche questa mattina fa già caldissimo, sono uscito di casa alle 7, faceva già molto caldo ed è assolutamente fuori le regole di settembre. Dovrebbe piovere, cominciare a piovere in realtà già stasera sulle Alpi principalmente, anche se qualche temporale anche sugli Appennini centrali, siamo tra Lazio, Abruzzo, quella zona lì degli Appennini, e poi da martedì sera in modo un pochino più insistente, ma è mercoledì il giorno delle piogge vere, perché vedo che il nord sarà ricoperto da temporali, anche gran parte del centro, mentre il sud reagisce ancora con il sole che dovrebbe andarsene entro il fine settimana.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.

0: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
0: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
3: Latte Miele.

0: C'è anche Emma con La mia città qui su Radio Latte Miele. La mia città è Bormio. A vedere queste immagini che sono arrivate dalla capitale un po', no? Della provincia di Sondrio, la capitale anche dei pizzoccheri. E infatti nel cuore della Valtellina i turisti sono arrivati da ovunque. 1800 partecipanti seduti attorno alla più grande pizzoccherata di sempre, e quindi è un piatto tipico valtellinese molto buono. Certo, c'erano 35 gradi ieri in Valtellina, quindi immagino che abbiano fatto fatica a digerirlo, perché è un piatto delizioso ma assolutamente pesante. Sta invece facendo il giro del mondo l'immagine del nuovo colore, della nuova nuance di Donald Trump, che non è più biondo arancione ma è diventato castano. Sapete che quando una donna cambia colore o cambia taglio si dice che c'è qualcosa nell'aria? Forse anche per Donald c'è qualcosa nell'aria.
1: 9 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: nostre azzurre della volley hanno perso contro la Turchia e gli europei, però appunto, come dicevo prima, non si può vincere sempre. Blocco delle auto diesel Euro 5 dal 1 ottobre 2026, torna l'incubo. Vedremo tra pochissimo quali sono le città in cui non si potrà più viaggiare se si ha appunto un diesel Euro 5, e poi tante altre notizie di cronaca che vedremo tra pochissimo.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
6: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
7: La tua salute non può aspettare.
8: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
9: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Latte e miele.

0: C'è anche settembre con due settimane qui su Radio Latte Miele, secondo queste immagini che arrivano dall'aeroporto di Miami, dove un aereo cargo di Amazon Prime Air è uscito di pista e ha preso fuoco. 5 le persone che hanno perso la vita, 5 invece quelle ferite, tra loro anche i piloti del velivolo. Il Boeing 767 ha travolto le auto che stavano percorrendo la strada vicino allo scalo. Le immagini sono veramente pazzesche. La Commissione Nazionale per la Sicurezza dei Trasporti avvia un'indagine, non è ancora chiaro perché il mezzo non sia stato in grado di fermarsi. È l'ennesimo però incidente, questa volta addirittura mortale, vi dicevo, 5 persone che hanno perso la vita, ma nelle settimane scorse molto spesso dei Boeing hanno avuto dei problemi significativi anche in atterraggio. A Monaco di Baviera ricorderete l'aereo che ha visto le sue gomme esplodere, quindi nessuno si è ferito, ma certo la paura è stata moltissima. E poi l'episodio, quello emblematico dell'uomo vicino al finestrino che viene risucchiato dall'atmosfera e la moglie lo trattiene, l'uomo ancora adesso non riesce a parlare.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini qui su Radio Latte Miele, che ha cantato a Monza ieri, ha fatto un medley dei suoi concerti. Cioè, mi fa sorridere perché ha postato una foto con alcuni dei personaggi italiani più famosi al mondo, perché c'era lei, c'era Kimi Antonelli, che ieri dopo 60 anni ha portato i colori della nostra bandiera a trionfare a Monza, e poi c'era anche Gianni Zinner. Sapete che Kimi Antonelli e Gianni Zinner sono molto amici, ma la polemica è sul ritocco della foto, perché effettivamente insomma ha usato dei filtri, e Kimi Antonelli, che è già giovanissimo, e Gianni Zinner, che anche lui è giovanissimo, sembrano due bambini, due putti rinascimentali. Comunque ci sta quasi tutto, anche qua in radio, io sono l'unico che non usa filtri, ma i miei colleghi li usano tutti.
1: Latte Miele Wake Up.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su McDonald's.it.
3: Spot. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
4: Latte e miele.

Tra poco, quando torniamo qui su Latte e Limiere, parleremo della chiazza lunga 28 km che ha colpito il Naviglio a Milano. Capiremo perché e cosa è successo. Prima vi lascio a Raffaella Carrà con A far l'amore comincia tu, poi c'è Vasco Rossi con Non hai mica capito.

0: Momento karaoke garantito da Vasco Rossi, la sua non l'ho mica capito qui su Radio Latte Miele. Sapete che l'anno prossimo, un po' come per il giubileo di Roma, sono i 50 anni di carriera di Vasco Rossi, grandissimi festeggiamenti proprio a Roma, ma si vocifera che nonostante Vasco sia già stato a Sanremo, come dire, quello di Bonolis come super ospite, potrebbe tornare anche quest'anno al Festival di Sanremo proprio per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. È più un desiderata che una notizia, nel senso che tutti lo vorrebbero lì, ma lui ancora non ha risposto. Vi dicevo invece di parlare di questa chiazza di gasolio lunga 28 chilometri sul Naviglio. Devo dire che qui a Milano si fanno le cose velocemente, è già quasi tutto pulito, nel senso che la chiazza è stata quasi tutta assorbita in poche ore. Questo sicuramente va dato merito ai vigili del fuoco di Milano, che sono subito intervenuti, hanno pulito il fiume, hanno raggiunto anche la Darsena, che è vicinissima al centro della città e praticamente centro di Milano, ma ci sono gravi danni per quanto riguarda la flora e la fauna. Poi tra l'altro molti agricoltori prendono l'acqua proprio del Naviglio per irrigare i loro campi. Si sta cercando chi sia stato, perché al 95% l'atto è stato doloso, quindi qualcuno volutamente ha sversato questa enorme quantità di gasolio nel fiume. Tra l'altro il gasolio costa anche tantissimo.
1: Latte Miele, wake up!

0: I Neri per Caso con le ragazze qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è un'indagine del Guardian che mostra un aumento di 35.000 morti in più rispetto alla norma a causa del caldo che ha colpito l'Europa. 25.000 concentrati tra Francia, Spagna e Germania. I dati, almeno fino a luglio in Italia, indicano una situazione migliore rispetto al contesto europeo. L'eccesso di mortalità è limitato a poche città e a brevi periodi, mantenendosi a livello nazionale in linea con le previsioni, quindi molto male in Germania, Spagna e Francia, mentre è andata meglio da noi. La zona che ha avuto più morti per il caldo nel nostro paese, secondo il quotidiano britannico The Guardian, è Torino con un più 19%, e sempre in Piemonte Novara, dove addirittura c'è stato un incremento del più 49%, quindi davvero tanto per una città piccola come Novara. Nonostante temperature superiori alla media, la mortalità complessiva è rimasta nella norma, fa eccezione la fascia degli ultra 85 anni, per loro effettivamente il caldo è stato un problema serio.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E in che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: Scialla, scialla, scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Cave che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
7: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici.
8: Spot.
9: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti. Troverete tutto, abbigliamento, calzature, accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
10: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
11: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località San Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
12: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
13: Latte e miele.

0: Estate qui su Latte e Miele Negramaro, che hanno ancora due date del loro tour. L'8 settembre, quindi domani, saranno al Parco della Musica di Milano, in realtà è Segrate, alle porte di Milano. Il 20 settembre chiudono all'Arena di Verona con il gran finale. Sapete che hanno annunciato che per un po' staranno fermi, vediamo se ce la faranno a stare fermi. E poi c'è questa storia che invece arriva da Vigevano, siamo in provincia di Pavia. Un uomo di 41 anni stava dormendo, lui fa il magazziniere, era anche stanco, si era svegliato nel cuore della notte senza trovare la moglie al suo fianco, una ragazza di 29 anni. Dopo averla cercata in casa, aver tentato di contattarla telefonicamente, potete immaginare, no, lo spavento, voi dormite sereni a casa vostra, vostra moglie si è addormentata con voi, aprite gli occhi e in casa non c'è più ed è piena notte, non riceve nessuna risposta neanche al telefono, scende in strada e ha scoperto la moglie che era in auto con un giovane che facevano cose. A quel punto lui ha picchiato l'amante, anche se, voglio dire, non era colpa dell'amante, tutto sommato sei tu che hai sposato una donna che durante la notte scende da casa e si rinchiude con un ragazzo molto giovane, perché ha 23 anni. Comunque l'ha picchiato piuttosto forte, questa è la parte meno divertente, anche se non così forte da non poterne parlare. Comunque è stato anche arrestato, l'hanno già rilasciato, ma subirà un processo.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: 9:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle di lunedì 7 settembre, buona nuova settimana a tutti gli amici di Latte Miele dell'oroscopo. Ariete, sembra proprio che tu in questo periodo debba faticare, insomma sei in salita, ecco. Sai però che quando arriverai in cima potrai godere di una buona visuale. In realtà potresti aver già ricevuto una buona notizia. Oggi bisogna stare attenti, un po' come ieri, ad evitare complicazioni in casa. Il Toro, con la luna a favore, può iniziare a pensare al futuro in maniera più positiva. Poi chi ha iniziato un lavoro part time o comunque dopo un periodo di fermo e ripartito già è ottimista. Se c'è stato un cambio di ruolo, di gruppo, bisogna adattarsi. In amore, parlar chiaro adesso aiuta. I Gemelli hanno Venere, Giove, Saturno a favore e insomma questo è un elemento di forza, di ottimismo che non va trascurato. Il numero di risorse che hai però non sono del tutto infinite e, come chiedo sempre ai Gemelli che sono un po' dispersivi perché si incuriosiscono di tutto, sarebbe il caso di concentrare la propria attenzione su un lavoro, su un ruolo, su qualcosa di ben definito. Amore in recupero. Cancro, questa luna ti rende ispirato, ispirata. Spero che proprio negli ultimi giorni, magari anche stanotte, sia arrivata una premonizione, un sogno ispiratore. Eh sì, perché tu lo sai che hai un'altra dimensione, oltre a quella reale, su cui giocare le tue sensazioni più belle. L'amore può tornare protagonista dal 10. Leone, hai speso tante energie, relax, riposo. Tanto il successo non manca, anzi in questo periodo si parla molto di te. L'unico rischio è legato ai sentimenti, ma solo se c'è una passione strana, un incontro indefinito o se in amore hai vissuto delle complicazioni a causa dell'orgoglio. Venere dal 10 inizia un transito sospettoso. Vergine, i nati che hanno cambiato gruppo, ruolo, lavoro, che hanno subito dei blocchi, lo dico sempre, non devono prendere questo periodo come negativo, perché da cosa nasce cosa e molto presto, entro pochi mesi, con Giove nel segno, si capirà che anche un periodo di transizione così complicato approda ad una fase di grande miglioramento. Le stelle premiano l'amore. Bilancia, ancora una giornata un po' faticosa, è da domenica, se sei giù di corda. Poi questo Saturno opposto parla di nemici, come se in questo periodo dovessi fronteggiare degli attacchi, forse perché sei diventato troppo, apro virgolette, pericoloso agli occhi di qualcuno. Il tuo fascino incute timore. La determinazione è grande. Scorpione, non male questo periodo, poi dal 10 Venere nel segno, quindi speriamo davvero che questo mese di settembre sia piacevole per l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono stati dei piccoli ritardi, magari lavori per un'azienda che sta avendo delle difficoltà, però rispetto ai mesi di giugno, luglio e anche ai primi di agosto, le risorse non mancano, torna anche un bel po' di energia psicofisica. Sagittario, Sole e Mercurio dissonanti parlano di questioni di lavoro in sospeso, forse spese maggiori del previsto. Vogliamo consolarci con l'amore? Direi proprio di sì. Tra l'altro domani avremo anche la luna favorevole, quindi i prossimi 3 giorni sono interessanti accanto a chi ti piace. Capricorno, si trova una condizione di forza in questo cielo che devi sfruttare al meglio. Mercurio in astrologia rappresenta le buone intuizioni e ora è in trigono, cioè in aspetto valido. Bisogna cercare di dare spazio ai giusti ritmi e alle giuste idee. In amore, novità dal 10. L'acquario in questo periodo è veramente molto teso, non è un oroscopo complicato, però c'è una gran voglia di scappare, andare lontano. Ma mancano soldi? Ci sono meno sicurezza a livello pratico? Attenzione anche in amore. Pesci, una giornata ispirata per una settimana che parte bene. Attenzione sempre a qualche spesa di troppo, bisogna tenere sotto controllo il portafogli. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: il cui vero nome è Markus Ulrich Siegmund, politico tedesco, leader e astro nascente del partito di ultradestra Alternative für Deutschland. Sapete che ha fatto il botto in Sassonia-Anhalt e nelle regioni amministrative ha preso più del 44%, sta capendo se riuscirà a governare grazie all'appoggio dei cosiddetti rossobruni. Vedremo, potrebbe farcela, perché gli mancano solo due scranni del Parlamento del Land e poi potrebbe farcela. Lui ha iniziato la sua politica nella CDU, quindi diciamo nella DC, per fare il parallelismo con l'Italia. È diventato molto famoso proprio nel suo Land, Sassonia-Anhalt. Dal 2016 fa parte del Parlamento del Land. Il Land sono delle regioni, delle macro regioni tedesche. Naturalmente ha ideologie controverse, come sapete, a partire dalla remigration, cioè il far tornare nei paesi di origine, l'espulsione forzata di massa gli immigrati, e la lotta anche ai ristoranti etnici. Solo che c'è un problema, perché se siete stati in Germania avete visto il numero incredibile di Döner Kebab che esistono, anche perché ci sono 9 milioni di persone di origine turca che vivono in Germania. Vedremo se questa sua lotta contro i ristoranti etnici funzionerà o meno.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio.

0: Daniele Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazioni in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami tossicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere: garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio.

0: Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
1: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
2: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
3: Latte Miele.

0: Partenope, Mark e Cremont insieme a The Colors e anche a Serena Brancale qui su Radio Latte Miele. Allora, c'è questa notizia che arriva invece da un bar, il bar Mora di Chioggia, siamo in provincia di Venezia. Matteo Boscolo Bragadin è uno titolare di questo bar e ha scritto: se ti servono soldi posso offrirti un lavoro, e si rivolge al ladro dopo il quarto furto subito in appena un anno. Il 30 agosto scorso è stato affisso il cartello sulla vetrina del locale: questa notte mi hai rubato l'affettatrice, te la ricompro, stesso prezzo, come nuova, fammi sapere come posso fare. Forse nella speranza che il messaggio arrivi al diretto e ai diretti interessati, il titolare ha postato anche il messaggio: se vuoi un lavoro te lo do. Anche perché sostiene i furti che vengono sono appunto un'affettatrice una volta, beni alimentari un'altra volta, quindi dice: se tu hai bisogno di soldi per poter sopravvivere, vieni qua che ti do un lavoro.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: Parlare d'amore.
1: Safe con Parlare d'amore, il disco alla temiene di questa settimana, è arrivata anche Matilde Brizzi, buongiorno.
2: Avrei preferito Matilda, ma è andata così. Sì, buongiorno.
1: Puoi cambiarlo se vuoi. Il nome di battesimo si può cambiare.
2: È vero, il cognome?
1: Il cognome è molto più complicato perché è direttamente il capo dello Stato che lo fa, quindi deve esserci un motivo forte.
2: Devo andare a disturbare Sergio.
1: Ma Sergio con Brizzi ti direbbe te lo tieni. Insomma, anche per cambiare il cognome. Brizzi, anche in inglese.
2: Brizzi.
1: Ho visto che ti chiamano anche Brizing.
2: Sì.
1: E qui allora sei pronta? Io quando ti vedo prendo subito i mezzi pubblici e vi ricordo che domani sera parte lo sciopero dei treni per le 24 ore dalle 21:17 alle 21:16 del giorno successivo, quindi da stasera lunedì 7 alle ore 21:17 fino alle 21:16 di martedì. Non lo so perché hanno scelto proprio anche i minuti.
2: Dovremmo chiedere.
1: Volevano essere originali, secondo me.
2: Certo.
1: Va bene, voi fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Comunque uno sciopero ci sta, no? È settembre, è lunedì, questo mese sembra essere cominciato 2 mesi fa e invece siamo solo al 7 di settembre. Io arrivo sempre con la perla di saggezza che sparecchia l'oroscopo di Paolo Fox di oggi per coloro a cui l'oroscopo non è andato benissimo. Franci, l'ho incontrata nel web. Nessun autore questa mattina, nessuna autrice ufficiale.
1: Potevi cercare, magari c'è.
2: C'è, è nata Gloria Gaynor oggi. Però ho scelto questa qui per gli inizi.
1: I will survive
2: sempre, always. Dice questo: tutto è imbarazzante all'inizio, finché non comincia a funzionare.
1: Non lo so.
2: Ma non sei mai d'accordo?
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica!
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuovo allarme del SIULP Sardegna sugli organici della Polizia di Stato. Il sindacato denuncia una situazione già difficile aggravata dagli arrivi di migranti, dalla gestione di hotspot e CPR, dal trasferimento nell'isola e dai detenuti al 141 bis. La Sardegna non può diventare la Cayenne d'Italia, dice il segretario Giuseppe Caracciolo, chiedendo un piano straordinario e strutturale per la sicurezza. Tra le emergenze anche l'aumento delle presenze turistiche, la vigilanza negli scali, sulle strade e nelle stazioni e i servizi straordinari richiesti alle questure. Misteriosa aggressione a Sestu nei pressi della chiesetta campestre di San Gemiliano, dove si è tenuta la grande festa dedicata a uno dei santi più amati e venerati della zona. Intorno alle 2:30 di notte il 118 ha inviato 2 ambulanze dopo una segnalazione di aggressione e di un possibile accoltellamento. Sarebbe scoppiata una lite tra alcuni cittadini stranieri e alcuni sardi, con una persona ferita con una lama e un'altra successivamente picchiata. Quando sono arrivati i soccorritori, però, dei presunti feriti non c'era più traccia. 8 motrici di camion sono andate distrutte in un incendio scoppiato nella notte nel piazzale della Olla Trasporti nella zona industriale di Olbia. I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre arrivate anche da Arzachena e un'autocisterna dal distaccamento aeroportuale. Le fiamme sono state circoscritte evitando che coinvolgessero gli altri mezzi parcheggiati nel piazzale. Sull'incendio prende sempre più corpo l'ipotesi del dolo. Gli investigatori potranno contare anche sulle immagini dell'impianto di videosorveglianza. Agosto in Sardegna chiude con numeri in linea con la scorsa estate, ma con soggiorni più brevi negli alberghi. A confermarlo è il presidente regionale di Federalberghi Paolo Manca. In crescita le presenze straniere, soprattutto quelle americane, anche grazie al volo diretto New York-Olbia. In netto calo invece i turisti italiani nel mese di agosto. Segnali positivi arrivano da settembre, con presenze in aumento rispetto all'anno scorso. Le prenotazioni, sempre secondo Federalberghi, sono buone anche per gran parte di ottobre. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
0: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
11: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
12: Latte e miele.

0: latte e miele. Non voglio più tornare indietro,
1: stare senza di te. Ormai vi siete già abituati, Caffè Cliché da quest'anno comincia sempre con il nostro viaggio nel tempo. In questo caso una canzone per decennio, dagli anni 80 fino a ritornare ad oggi. Ripartiamo precisamente dall'87 insieme a Luca Carboni.

0: ripartiti così in questo lunedì 7 settembre, super romantici ma anche super nostalgici. Prima l'87 di Luca Carboni con Silvia lo sai. Buongiorno a tutte le Silvia all'ascolto. Vi ripeto sempre che quando volete anche dire un nome al plurale, purtroppo questo deve rimanere al singolare. Tutte le Silvia, tutti Lorenzo per esempio. E poi quando Pino Daniele dal 91 dall'album Sottosole, mi piace sempre ricordarvi che questa è stata la canzone d'amore della coppia dei miei genitori, che tra tutte le canzoni anche solari e sorridenti di Pino Daniele hanno deciso di dedicarsi a vicenda a questa canzone. E poi io lo ricordo, non è che sia andata a finire benissimo. Questo non ve lo dico per rattristirvi, ve lo dico perché ogni volta che vi tiro fuori un mio dato anagrafico, la domanda vale anche per voi: qual è stata la canzone dei vostri genitori o la canzone della vostra coppia attuale? 335-787-1910. Ah, dobbiamo mettere la sigla. Prego, regia.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: È questa la mia canzone con il mio più grande amore, me stessa medesima. Buongiorno, inizia Caffè Cliché, vi tiene compagnia in questo nuovo palinsesto invernale dalle 10.30 fino alle 13. Mi dovrete sopportare quest'anno per una mezz'oretta in più. Mi potete sempre correggere, chiacchierare sempre al nostro numero giallo di servizio. Mentre noi continuiamo con il nostro viaggio nel tempo. Se la matematica non è un'opinione, dopo gli anni 80 e gli anni 90 arriva anche il 2006. Questa canzone ha 20 anni, tondi tondi, c'è.

0: tutorial sotto forma di canzone dal 2006, cantato firmato Eros Ramazzotti, bambino nel tempo. Quindi qual è il trucco per non continuare a invecchiare, che è inevitabile, ma continuare a crescere e mantenere quella curiosità anche un po' ingenua che avevamo tutti da bambini e da bambine? Ho già sbagliato, Caffè Cliché è cominciato da una manciatina di minuti, ho detto rattristirvi dalla regia. Orazio, buongiorno Orazio, sta con noi fino alle 13, mi ha detto Mati, è rattristarvi, scusatemi se io i verbi che hanno a che fare con la tristezza non li conosco, e questo è il mio modo di farvi compagnia. E stamattina parliamo anche della definizione dei nostri lavori, apparecchiamo un po' il tema. È arrivato uno dei miei momenti preferiti dell'anno, quello in cui possiamo raccontarci i premi Ig Nobel. Se non ne avete mai sentiti parlare, tra poco vi spiego cosa sono. Dal titolo, dal nome si può capire a cosa fanno riferimento, c'è dell'ironia ma c'è anche della scienza. Bene, sono stati premiati negli ultimi giorni l'edizione, i vincitori dell'edizione 2026, e tra gli ospiti c'era anche un italiano. Sono stati premiati a Zurigo, l'italiano è Alessio Figalli, una medaglia Fields del 2018. La medaglia Fields è come il premio Nobel per la matematica, il massimo riconoscimento per la matematica. E questo signore, quindi Alessio Figalli, è famoso perché ha sfidato il mondo a descrivere il proprio lavoro in sole 7 parole, ok? Il dono della sintesi. Io ci sto pensando a come fare a descrivere il mio, ma ovviamente la sfida è anche vostra. È lunedì, è settembre, cerchiamo di rimetterci un pochino in gioco. 335-787-1910.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
7: Latte Miele.

0: attenzione, perché nel ritornello Marco in questa canzone del 2015 canta "Ti voglio bene veramente", però poi il titolo, no, è stato registrato con "Ti ho voluto bene veramente", quindi attenzione, è il passato, bisogna essere precisi. Il 2015 qui su Radio Latte Miele è lunedì 7 settembre, e vi dicevo, è arrivato uno dei miei momenti preferiti dell'anno, quello in cui ci possiamo raccontare, spiegare i premi Ig Nobel. È stata una cerimonia, sono stati dei riconoscimenti dati, consegnati nell'ultimo weekend a Zurigo. Ma cosa sono i premi Ig Nobel? Ovviamente partiamo dal titolo, e questo è un gioco di parole tra il premio Nobel, che poi si direbbe Nobel, dato l'inventore dei premi Nobel, il signor Alfred Nobel, l'inventore della dinamite, e ignobili, e quindi il gioco di parole tra il fatto che Nobel possa sembrare anche premi nobili, riconoscimenti sacri, prestigiosi. Parliamo di ricerche, riconoscimenti scientifici. Nascono nel 1991, quindi siamo arrivati alla 35esima edizione, e nascono come bretella di una rivista scientifica, anche questa dal nome rivelatorio, perché si chiamò Annals of Improbable Research, annale, gli annali delle ricerche improbabili. In realtà queste ricerche coinvolgono scienziati veri e propri, che dedicano tutta la loro vita ad alcune ricerche che noi potremmo considerare serie, ma anche ad altre ricerche. Vi faccio subito degli esempi, ma perché gli scienziati leccano le rocce? Quindi un premio Nobel è stato portato a casa perché ha studiato le proprietà della saliva nel distinguere alcuni tipi di minerali, oppure quanto piacere ci arreca l'attività di grattarci. Ecco, sono ricerche vere e proprie che vogliono fare ridere le persone, gli spettatori, e poi vogliono farle riflettere. Anche un bel trick, un bel trucco per avvicinare noi comuni mortali alla scienza.
1: Undici in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Queste sono Ariete e Angelina Mango, aprono la nostra seconda ora insieme qui su Radio Latte Miele con la canzone Che Bella Vita. Grazie per questo titolo ispirevole, pieno di speranze per questo lunedì 7 settembre. Ariete, che abbiamo appena visto sorridente, sorridentissima e molto genuina anche sul red carpet di Venezia. L'abbiamo vista sfilare, sì, esattamente come tante altre artiste, cantanti, attrici, durante la mostra internazionale del cinema. Ariete, che sta arrivando il 2 ottobre con il suo nuovo e terzo album Tutti Tornano a Casa, che poi potremmo vedere, sentire anche live a partire da novembre con tutto il suo tour live. Mi piace tantissimo il nome che ha dato al suo nuovo tour, data anche un po' la dimensione domestica che ha dato ai suoi prossimi progetti, no? Pensate al titolo dell'album Tutti Tornano a Casa. Bene, il tour si chiama Arianna Cerca Conquilina, cerca conquilino, e lo fa da novembre, che è un bell'invito ad andarla a sentire live e a vivere quelle due o tre ore insieme come se foste effettivamente conquilini.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
8: Bene, siamo pronti per la foto.
9: Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
10: Non posso.
9: Avanti, tolga la mano.
10: Le ho detto che non posso.
11: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso, ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
13: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
14: Nuova casa.

0: di notte.
1: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e vi.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Possiamo dire le cose come stanno. Carmela Di Cioffi è una canzone sul tradimento estivo. E io apprezzo tanto chi mette in luce la verità, le cose che accadono, i cliché che accadono d'estate. Ci sono anche cliché che poi non accadono mai, eh. Su questo si basa il manifesto di questo programma. Sono Matilde, sto con voi fino alle 13 oggi su Radio Latte Miele. Ritorno a parlare dei premi. I Nobel nascono nel 91 all'interno di una università prestigiosissima, forse la più famosa al mondo, Harvard. Non siamo stupiti del fatto che questa cosa incredibilmente bizzarra sia nata negli Stati Uniti. Da quell'anno, per 35 anni, salgono sul palco anche premi Nobel veri e propri, o a consegnare il premio o a ottenere, dopo aver portato a casa un premio Nobel, un premio ignobel. Perché la differenza sta qui: le ricerche che portano questi scienziati ad ottenere i premi Nobel sembrano ricerche molto serie, spesso parliamo di medicina, di tecnologia, di progresso. Queste altre, quelle dei premi Nobel, non sembrano incredibilmente serie. Vi faccio un altro esempio, perché è meglio spiegarci con gli esempi che con la teoria. È stato nel 2006, qualcuno ha portato a casa il premio Ig Nobel perché ha ricercato quanto il bere la birra possa aumentare la possibilità di essere punti dalle zanzare. Vi sembra di parlare di qualcosa di informale, di poco serio? Però in realtà, se ci pensate, questo è un dato che poi può essere riutilizzato per mille altre ricerche, per creare nuovi prodotti insetticidi o per farci smettere di bere la birra o comunque limitarla. Questo ve lo dico solo perché non sono nemmeno le 12 di questo lunedì mattina. Ecco, se devo pensare a dei riconoscimenti da poter, così un po' bizzarri e scherzosi, da poter regalare, no, all'interno del mondo musicale, probabilmente è qualcosa che farei per i nomi d'arte degli artisti. Pensate ad Ernia. Che nome?

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Per amore, per soldi e per Milano. Con questa canzone, una novità firmata Ernia, vi dicevo, si chiama Dedica. Lui chiude questo ciclo in cui ci ha raccontato tanti aspetti molto personali della sua vita e chiude le avventure del suo ultimo album, Per soldi o per amore. La dedica per l'appunto è per la sua città natale, Milano, una città che ha tradito perché non si pensava all'altezza della sfida, però una città che poi lo ha richiamato. Parlando di nomi bizzarri, beh, Ernia è veramente uno dei più grandi esempi della scena musicale italiana degli ultimi anni. All'anagrafe Matteo, professione, e poi ha scelto di chiamarsi così. La storia è interessante perché alle medie Matteo prendeva in giro una sua compagna di classe, perché questa compagna di classe aveva un'ernia ombelicale. Che cosa ha fatto lei? Per ripicca ha cominciato lei stessa a chiamarlo Ernia. Ah sì? Tu mi chiami così? Mi identifichi come un problema che ho io faccio lo stesso con te. E da lì professori e amici, ripeto, anche i professori, hanno cominciato a chiamarlo Ernia, fino a quando anche lui l'ha presa con filosofia e l'ha trattata, insomma, e l'ho assunto come nome d'arte. Sicuramente, caro Matteo, un nome che non si scorda mai. Latte
2: e miele. Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
7: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.
8: Latte e miele,

0: miele.
1: Che verrà di Lucio Dalla è una canzone perfetta per il Capodanno, per le luminarie natalizie, però se ci pensate è perfetta anche per l'inizio di settembre, soprattutto se è lunedì, il vero Capodanno dell'anno. Arriva il 79.

Latte miele Soul Express, mi piace tanto questo titolo perché è un po' un gioco di parole, un viaggio, un treno all'interno dell'anima, gioca con la parola soul che significa sia anima sia indica quel genere musicale che io mi immagino sempre a luci soffuse ma con tanto, anche con tanto fumo attorno. Ecco, questa è la mia definizione di soul e io faccio la speaker, meno male che stanno arrivando altri anni qui su Radio Latte Miele. Siamo in rotta per gli anni 90 con una canzone che viene dal secondo album degli 883 che sarà anche il titolo della nuova stagione Nord, Sud, Ovest, Est.

883 su Radio Latte Miele, rotta per casa di Dio. Gli 883, perché si capisce che è un titolo, quelli di oggi direbbero super 90s, le ultime generazioni, perché rotta per casa di Dio al posto del per c'è la X, perché veniamo da un momento in cui nascono gli SMS, ma gli SMS costano in base alla loro lunghezza e quindi si tendeva tutti ad abbreviare rotta per casa di Dio. Vi dicevo, dal secondo album degli 883, Nord, Sud, Ovest, Est, abbiamo finalmente una data per l'uscita della seconda e attesissima stagione che narra le avventure dei giovani Pezzali e Repetto. Arriverà su Sky tra un mese e due giorni, quindi il 9 ottobre. Allora, io sto facendo qualcosa di molto difficile stamattina, sto cercando di distrarmi e di distrarvi dai premi Ig Nobel, di cui vi parlerei per le 2 ore e mezzo della durata di Caffè Cliché e di oggi, di questo nuovo palinsesto. Ve li sto diluendo con altre notiziole, ok? Adesso vi vado a dare l'elenco delle categorie all'interno delle quali si gareggia, all'interno delle quali ci sono le ricerche scientifiche, ripeto, veramente scientifiche, di questi scienziati che nel passato hanno anche ricevuto in alcuni casi i veri e propri premi Nobel, e poi ci andiamo a spulciare qualche riconoscimento ottenuto in questo 2026. La biomeccanica è la prima categoria, l'economia, la chimica, la medicina, la biologia, la fisica, la tecnologia, l'olfatto, la pace, sì, la pace, e poi le scienze del suolo. Per farvi solo un piccolo esempio di come viene considerata una categoria, di come viene approcciata una categoria, il premio per la biomeccanica è andato ad un gruppo di scienziati che hanno studiato la biomeccanica di un bacio.

0: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
2: Latte e miele.

Giovanotti suona il 2005 qui su Radio Latte Miele. È lunedì 7 settembre, noi siamo ancora all'interno dei premi Ig Nobel. Finalmente vi dico qualche ricerca che è stata premiata in questi giorni. Siamo a Zurigo, dove si è tenuta la 35esima edizione dei premi Ig Nobel, dei premi Ig Nobel, e siccome usciamo da una canzone romanticissima, parliamo del premio per la biomeccanica dato, consegnato a un gruppo di scienziati che hanno studiato, hanno voluto dare una definizione precisa e scientifica del bacio. Vi dico che cos'è il bacio, ok? Non è quell'apostrofo rosa tra le parole t'amo, vi dico che cos'è secondo gli scienziati. È un'interazione orale-orale, quindi orale da un lato, orale dall'altro lato, tra individui della stessa specie, con movimento delle labbra o di altre parti della bocca e senza trasferimento di cibo, che è la precisazione che mi fa un pochino più ridere, perché talvolta tante specie toccano con la bocca, vanno bocca a bocca per passarsi del cibo, e invece no, le intenzioni sono diverse, le intenzioni sono amorose. Non hanno valutato l'amore all'interno dei fattori che ti spingono a dare un bacio ad un'altra persona, lo hanno fatto, vi dicevo, in modo scientifico. Hanno scoperto che poi questa usanza ci appartiene all'essere umano da oltre 16 milioni di anni, e che i primi probabilmente sono stati i Neanderthal, e poi hanno scoperto che si baciano tantissime specie umane, dalle zanzare fino agli elefanti, con quel piccolo problema della proboscide, perché quindi ogni specie ha un modo diverso per baciarsi. E quindi stamattina vi parlo di premi Nobel perché vi voglio far sorgere una domanda: la prossima volta che vi chiedono di dare il vostro 8 per 1000 alla scienza, potete farlo.

0: C'è Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte Miele a ricordarci che in realtà è ancora estate e lo sarà per almeno altre 2 settimane, lo sappiamo, comincerà il 21, il 22, il 23 e devo googlare, però c'è da dire che i primi malanni di stagione si stanno sentendo, c'è la questione del raffreddore e un premio Ignobel arriva a darci un tutorial semplice semplice su come soffiarsi il naso secondo la scienza. Questa ricerca del ricercatore Tokui Unno ha portato a casa il premio Ig Nobel per la medicina. È perché la medicina non deve riguardare un problema quotidiano e stagionale come il soffiarsi il naso. Vi dico come si fa secondo gli scienziati premiati da pochi giorni a Zurigo. Allora, dovremo, in poche parole, le narici vanno soffiate una alla volta, ok? Dovremmo premere con un dito contro una narice, prendere un fazzoletto monouso e soffiare l'altra e poi fare ovviamente la cosa e poi viceversa, dobbiamo invertire la posizione perché in questo modo si soffia meglio. Non bisogna utilizzare la forza bruta, se no la pressione è troppo alta e rischiamo di incorrere in piccoli traumi. Una cosa che forse non tante persone fanno, io per prima, appena si utilizza un fazzoletto andrebbe buttato subito, dovrebbe essere utilizzato una volta sola. Io invece me lo porto nella manica della... è una cosa un po' brutta quella che sto dicendo, ma no, questa è Radio Verità, questo è Caffè Cliché, invece andrebbe buttato subito e poi sì, laviamoci subito le mani. Adesso le news.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga, con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga, con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'Life Day sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot.
4: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure, GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto.

0: de miel.
1: Che amica sei,
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: lassù.
1: Se tutti gli errori fossero belli come questa canzone, l'ultima canzone di Gianna Nannini qui su Radio Latte Miele, meraviglioso errore io, meraviglioso errore tu, quindi meno per meno fa più e quindi va tutto bene. Sì, parliamo un po' in termini scientifici stamattina e smetto, ve lo giuro, di parlare di premi Nobel, mi sposto in Cina dove in realtà si sta parlando tanto di scienza in questi giorni per una nuova campagna. Ci sono tanti spazi pubblici dei centri commerciali, delle stazioni dei treni oppure delle metro che hanno fatto una scelta insolita. Nei cartelloni pubblicitari, in quei grandi schermi LED che accompagnano i visitatori o i locali ormai in qualsiasi città del mondo, le grandi celebrities che prima andavano a sponsorizzare pubblicizzare, non so, marchi di abbigliamento oppure insomma altri tipi di brand, sono stati sostituiti con i faccioni degli scienziati più famosi del paese e quindi si vuole ribaltare la narrazione per cui le stelle di un luogo, di una nazione, di una cultura siano solo le persone che diventano famose nel senso più pop, nel senso dell'intrattenimento, quindi grandi artisti, grandi cantanti, grandi registi. No, le nostre stelle sono gli scienziati e noi li esponiamo tanto quanto gli altri. Va bene, vi leggo qualche nome di questi scienziati cinesi. Così vi strappo una risata, non lo so. Allora, Shadong, Anhui, Inner Mongolia, Enan, meno male arriva la musica, c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Coca-Cola non è un'ottima idea, infatti in questa canzone di Tommaso Paradiso la paragona al fare casino. Uso questa parola un pochino informale, vernacolare, perché l'ha utilizzata lui, ok? Presidenza di Radio Latte Miele, non mi licenziate, prendo solo in prestito alcune parole. È lunedì 7 settembre, noi eravamo in Cina, in cui, per parlare di una cosa molto curiosa, cioè il fatto che si sono chiesti: ma perché le stelle, le grandi star, i grandi VIP, VIP, le celebrities, devono essere solo quelle dei film, delle canzoni, della moda? No, sono gli scienziati, sono anche gli scienziati, quindi hanno messo i faccioni, anzi il mezzo busto di tanti scienziati all'interno di tanti cartelloni pubblicitari. Ci spostiamo al cinema di Venezia, in cui invece credo che tante persone nell'ultimo weekend, nell'ultima settimana, siamo stati nel pieno della mostra internazionale nel cinema, ma credo sia una tendenza vista negli ultimi anni, tante persone si chiedono: ma perché io non vedo solo attori, registi o parte della produzione dei film, ma vedo tante modelle, tanti modelli, tanti influencer sfilare sul red carpet? Vi do la risposta io, così non ci lamentiamo più, ok? Persino il red carpet di Venezia, quindi uno dei più chiacchierati e osservati al mondo, ha bisogno di visibilità sui social, e si sono resi conto che questa si può raggiungere anche tramite gli influencer. E poi c'è il fatto che un film, ma questo forse ha sempre funzionato così, non è più una questione di trama, è una questione di tutti gli elementi anche che girano attorno ad un film, ok? Dal piccolo prodotto che c'è all'interno, il product placement, fino anche all'outfit che si indossa un attore e un'attrice. Ed ecco che quindi anche a Venezia si vuole andare a creare questa parolina un pochino antipatica, come sempre, una parolina inglese come tante parole del terzo millennio, il famosissimo engagement.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente, o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Altri 20 detenuti al 41 bis sono arrivati nel carcere di Uta, portando a 100 e trasferiti nell'ambito dell'operazione Iride. Anche ieri il convoglio è partito da Decimo Mannu, ha raggiunto il penitenziario tra sirene e traffico estivo. L'operazione preoccupa i sindaci del territorio, che temono possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, parla di un numero spropositato e di una nuova servitù per la Sardegna. Il sindaco di Semini, Mario Puddu, teme possibili ripercussioni sociali e contesta il ruolo dell'isola come terminale delle emergenze penitenziarie. Preoccupazione anche per l'impatto sul sistema sanitario sardo, già in difficoltà. Ieri è stata una domenica da incubo sulle strade del litorale cagliaritano, con code chilometriche dal pomeriggio fino a tarda sera. Traffico sulla litoranea per Villa Simius, tra cantieri Terna e semafori, ma anche sulla nuova 554 e sulla nuova 125 a rientro dalle spiagge del Sarrabus. Disagi già al mattino per la chiusura della galleria di Murtineddu, causata da un'auto andata a fuoco. Per evitare le code, molti automobilisti hanno utilizzato le strade interne di Flumini e Margine Rosso come scorciatoie. I residenti protestano: le nostre strade non sono in grado di reggere tutto questo traffico. 2,5 chili di cocaina sono stati trovati in un'auto e 0,5 chilo tra marijuana e hashish in casa. Il quantitativo sequestrato dai carabinieri di Olbia durante un controllo in Gallura. Un uomo è stato arrestato. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza della droga. Oggi al tribunale di Tempio è prevista l'udienza per direttissima. Sardegna e Corsica unite contro i progetti di eolico offshore nel Mediterraneo. L'appello arriva da Sartene, dove si è svolto un incontro dedicato agli impianti previsti tra le due isole. Mauro Pili, già presidente della regione, parla di un possibile assalto industriale al mare e chiede un coordinamento tra Sardegna e Corsica. Secondo Pili, i progetti rischiano di avere conseguenze su ambiente, pesca, navigazione e paesaggio. Pili precisa che la battaglia non è contro le energie rinnovabili, ma contro quella che definisce speculazione legata alla transizione energetica. È tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui. Vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
3: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
3: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Sorrisi.
6: Latte e miele.

bar di Radio Latte Miele, quello dove passare le vostre mille mila pause caffè prima di pranzo, però a volte con la musica ci spostiamo in un altro bar fondamentale della musica italiana, il Roxy.

Una ninna nanna firmata Irene Grandi dal 95, ancora prima Vita Spericolata, quindi l'83 di Vasco Rossi, quando lui arrivò penultimo al Festival di Sanremo di quell'anno, e il resto è storia. Ma è già cominciata la nostra canzone per il 2001, la canzone più premiata al Festival di Sanremo proprio del 2001.

0: ciao a tutti, io mi chiamo Elisa e canto così bene. Gli esordi di Elisa qui su Radio Latte Miele, Luce Tramonti a Nord-Est. Vi dicevo, la canzone più premiata del Festival di Sanremo 2001, si portò a casa 6 premi, tra cui il premio della critica Mia Martini. Sapevamo anche voi all'ascolto, immagino, che la versione originale fosse quella inglese, scritta e cantata in inglese da Elisa, si chiamò Come Speak to Me, e questa venne riadattata e tradotta in italiano insieme all'aiuto del signor Zucchero Fornaciani. Poi nel 2003 è stata tradotta anche in spagnolo e il titolo è diventato Háblame, quindi mi immagino che invece che Parlami dice Háblame, e qui vi potete immaginare tutto il resto della canzone. Ci scrive un ascoltatore al 335-787-1910 e ci dice: grazie per avermi dato i biglietti per David Guetta di ieri sera a Milano. Lo sapete che nelle mattinate più fortunate vi potrete portare a casa dei biglietti in omaggio per andare a sentire live la grande musica italiana. E non solo, non discriminiamo un DJ francese, anche se ci occupiamo quasi solo di musica italiana, che però ha fatto la storia all'inizio dei 2010, si può dire, c'è un grande DJ in regia, sì, me lo confermate, quindi potete andarvi a sentire live questi grandi cantanti italiani e internazionali. A proposito di concerti, si sta parlando tanto della legge Taylor Swift. Ne avete sentito parlare? Pubblicità e poi ve la spiego.
1: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
2: Latte e Miele.

0: Nemmeno le 13 di questo lunedì 7 settembre e voi avete già perso la voce, sempre per colpa e per merito di Radio Latte Miele. Cesare Cremonini, l'avete appena sentito, e sta arrivando con un nuovo progetto discografico che si chiamerà Amateur, un nuovo album. La parolina francese vuol dire anche dilettante, no? Se vogliamo, amatore, amatoriale, la stessa radice di amatoriale, quindi mi sembra una bella provocazione, perché di dilettanza, sì, ho inventato anche questa parola questa mattina. Cesare Cremonini non ha proprio niente, e poi sfocerà questa avventura nel suo tour all'interno dei palazzetti a partire da novembre. Ottimo gioco di parole, perché si chiamerà Amateur. Noi stavamo parlando di concerti, per l'appunto, e vi ho accennato alla legge Taylor Swift. È una legge che prenderà luogo in Brasile come primo stato e che vorrà garantire l'acqua potabile e l'acqua gratuita a tutti gli spettatori dei concerti. Si chiama legge Taylor Swift per un motivo non troppo felice, per il fatto che durante un concerto della pop star in Brasile nel 2023 purtroppo ci sono stati dei problemi, dei mancamenti, e purtroppo una fan ci ha anche lasciato. Però ecco, la si chiama così non solo per ricordare l'evento, ma si è chiamata legge Taylor Swift per fare in modo che la gente ne parlasse, che ne parli in questi giorni. Queste sono sempre ottime notizie, perché quando si parla di una nuova iniziativa che viene da un certo paese, probabilmente c'è la grande probabilità che poi si spargerà anche in altri paesi. Io non vedo l'ora che arrivi anche in Italia questa legge, mi sentite? Benissimo.
1: Latte e miele 12 e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Presa benissimo, sì. Stamattina.
3: Ma che cos'è? Inizia una frase, qualcosa.
0: Ok, va bene. Da domani facciamo così, va bene, Enrico? Buongiorno.
3: È già un ottimo lunedì o lo diventerà?
0: Lo diventerà con te, perché ci parli di gentilezza.
3: Gentilezza, sì. Parola bellissimo del giorno di oggi, gentilezza. Sì, sì. Assolutamente. Perché sto cercando di fare sempre delle parole del giorno che possano essere chiaramente positive. Non è che faccio parole del giorno a caso io,
0: Sì,
3: ho la faccia di uno che fa parole a caso?
0: Cioè, no.
3: In realtà
0: no,
3: sì.
0: No.
3: Qual è quell'assenza di gentilezza in un momento della giornata o di particolari situazioni che proprio ti fa imbestialire?
0: Sarò banale, ma proprio è una cosa che non riesco a capire. Chi non fa scendere dai mezzi
3: sì,
0: pubblici prima di salire.
3: La regola è questa, no? Prima si scende e poi si sale.
0: Sì, altrimenti non si può né scendere né salire, né
3: se
0: scendere
3: sei al
0: né
3: dobaglio.
0: Salire, capito?
3: Ieri ho preso la metropolitana al ritorno da Malta, no?
0: Bravissimo, è vero,
3: dall'evento
0: Harry
3: bellissimo di Radio Latte Miele a Malta. Ho dovuto prendere la metro da Linate a casa e... incredibile, è un evento, perché
0: un evento.
3: Sì, mi ammalo sui mezzi pubblici. Ho
0: 12 minuti di
3: 4 minuti di autonomia sui mezzi. Sono due fermate, quindi sono riuscito, insomma, a fare tutto.
0: Bravo Harry, sei
3: Ciao,
0: tornato.
3: Mati.
0: A domani.
3: Domani iniziamo con Samurai J.

Flamenco Paranoia, lui è Samurai J, il nostro primo disco di oggi. Buon lunedì 7 settembre, non avete più scuse. Allora, una settimana fa è iniziato il nuovo palinsesto di Radio Latte Miele e la parola del giorno all'epoca fu ripartenza. È vero, c'era stata una ripartenza, ma era ancora agosto, no? Oggi ricominciano le scuole. Per esempio a Bolzano, quindi qui veramente triplice fischio dell'arbitro, si riparte sul serio. Buongiorno, sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30, sta per cominciare l'indiano, ma prima il nostro amato. Ok, salute e benessere.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo di una nuova malattia che in realtà non è nuova, ma che ha fatto il salto per quanto riguarda la trasmissione, la malattia della pioggia, che è chiamata in modo scientifico dermatofilosi. Allora cerchiamo di capire di cosa si tratta. Allora, il panorama epidemiologico europeo registra un'insolita novità osservata dalle autorità sanitarie. La dermatofilosi, una patologia cutanea nota in ambito veterinario, chiamata anche malattia della pioggia, che sta mostrando modalità di contagio del tutto inedite. L'Agenzia Europea per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ipotizza una nuova dinamica di trasmissione. La via primaria appare oggi il contatto fisico stretto da persona a persona, pur senza escludere il contagio indiretto tramite superfici contaminate. Secondo l'ultimo aggiornamento, i casi registrati nel continente sono 123. Le infezioni si osservano prevalentemente, ma non esclusivamente, tra uomini gay, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, in diversi casi associati alla frequentazione di saune e locali dedicati ad attività sessuali. Perché si chiama così? Si chiama malattia della pioggia. È una definizione da derivazione giornalistica dall'inglese rain rot, rain scald, utilizzata storicamente in ambito veterinario per descrivere la patologia negli animali. Il nome non indica che ci si ammala attraverso le precipitazioni atmosferiche. L'umidità persistente provoca infatti la macerazione della pelle e il rilascio delle forme infettanti dalle croste dei soggetti colpiti, rendendo la barriera cutanea più vulnerabile all'ingresso del batterio. A confermare la rilevanza del fenomeno, una pubblicazione scientifica apparsa sul British Medical Journal, che descrive un recente caso clinico in Scozia. Si tratta della prima infezione cutanea da dermatofilosi a trasmissione sessuale identificata nel Regno Unito, collegata alla frequentazione di un locale per adulti, come successivamente confermato anche dall'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria. Il quadro complessivo richiede sorveglianza epidemiologica, ma nessun allarme. Si tratta di un fenomeno insolito dal punto di vista scientifico per via della mutata modalità di trasmissione che vede il batterio diffondersi in contesti interumani non abituali. L'Italia non ha segnalato per il momento alcun caso nell'ambito dell'evento europeo in corso. Le autorità sanitarie ribadiscono che il rischio per la popolazione generale rimane estremamente basso. La novità che sta attirando però l'attenzione riguarda i casi comparsi recentemente in diversi paesi europei. Tradizionalmente l'infezione umana era associata soprattutto al contatto diretto con animali infetti o materiale contaminato. Nei casi più recenti invece è emersa la possibilità di una trasmissione da persona a persona attraverso un contatto molto stretto pelle contro pelle, compreso quello che può avvenire durante i rapporti sessuali. Casi di contagio sono stati segnalati anche tra atleti che praticano sport di contatto, come documentato in Norvegia, e molte infezioni sono state collegate alla frequentazione di ambienti caldo-umidi condivisi come le saune. Allora, i sintomi: papule e pustole, croste e disquamazioni, prurito localizzato. Non ci sono farmaci adeguati per la dermatofilosi, che in genere è benigna, ma bisogna stare attenti perché in alcuni casi può essere pericolosa. Grazie per essere stati con noi.
3: Spot. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
5: Un sorriso sicuro cambia tutto.
6: Allo studio odontoiatrico ICNOS di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
5: Sorridi, c'è ICNOS.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
8: Latte e miele.

0: 30, facciamo un po' fatica, anche perché è solo la seconda settimana che siamo ritornati alla vita normale. Tra l'altro in questi giorni iniziano anche le scuole, quindi cari papà, care mamme, cari zie che magari aiutate i nipoti con i bambini, auguri, perché tra traffico, impegni, orari serrati sarà veramente un macello. Esiste Radio Latte e Miele apposta, con la buona musica ne metto una che è particolarmente bella in questo periodo. Safe, parlar d'amore.
1: Che bella!

0: parlare d'amore.
1: Me la sono cantata tutta, mi piace molto questa di Safe, si chiama Parlare d'amore, parola del giorno. Non è amore, però è una parola molto bella, un po' come amore. È gentilezza, deriva dal latino gentilis, legato ovviamente a gens, stirpe, famiglia. In origine indicava chi apparteneva a una nobile casata, naturalmente, no? Esprimendo lo status sociale alto. Nel Medioevo, poi, questo termine ha un pochino cambiato accezione con il dolce Stil Novo, che ha trasformato il concetto, quindi la nobiltà non era più di sangue, ma d'animo. Quindi gentile diventò così sinonimo di nobile nei sentimenti, educato, cortese, tutto quello che conosciamo, fino ad oggi, cioè praticamente si assume il significato di odierna premura verso gli altri, quindi i famosi gesti di gentilezza. Perché ho deciso di parlare di questo? Perché alcuni ragazzi molto giovani, quindi complimenti ai genitori, a Piedimonte Maltese in provincia di Caserta, si sono presentati in un ristorante dopo l'orario di chiusura chiedendo se fosse possibile pranzare perché avevano tanta fame. Il titolare del locale li ha accolti con gentilezza e generosità e ha servito loro del cibo, e fino a qui è stato gentile il proprietario del locale. Questo gesto civico del personale, appunto, del ristorante è stata ricambiata incredibilmente con una gentilezza pazzesca, perché i ragazzi si sono messi a pulire e a sistemare le cose che da loro erano state sia sporcate che spostate. Un bellissimo gesto ad occhio e croce, un pochino raro nel mondo d'oggi. Domanda del giorno: qual è, però, quindi parliamo, ecco, adesso di mancanza di gentilezza quotidiana che vi fa saltare veramente i nervi appena vi accade? Scatenatevi, sfogatevi, anche più di una, vale. 335 787 1910.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Altri 20 detenuti al 41 bis sono arrivati nel carcere di Uta, portando a 100 e trasferiti nell'ambito dell'operazione Iride. Anche ieri il convoglio è partito da Decimo Mannu e ha raggiunto il penitenziario tra sirene e traffico estivo. L'operazione preoccupa i sindaci del territorio, che temono possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, parla di un numero spropositato e di una nuova servitù per la Sardegna. Il sindaco di Assemini, Mario Puddu, teme possibili ripercussioni sociali e contesta il ruolo dell'isola come terminale delle emergenze penitenziarie. Preoccupazione anche per l'impatto sul sistema sanitario sardo, già in difficoltà. Ieri è stata una domenica da incubo sulle strade del litorale cagliaritano, con code chilometriche dal pomeriggio fino a tarda sera. Traffico sulla litoranea per Villa Simius, tra cantieri Tern e semafori, ma anche sulla nuova 554 e sulla nuova 125 a rientro dalle spiagge del Sarrabus. Disagi già al mattino per la chiusura della galleria di Murtineddu, causata da un'auto andata a fuoco. Per evitare le code, molti automobilisti hanno utilizzato le strade interne di Flumini e Margine Rosso come scorciatoie. E residenti protestano: le nostre strade non sono in grado di reggere tutto questo traffico. 2,5 chili di cocaina sono stati trovati in un'auto e 0,5 chilo tra marijuana e hashish in casa. Il quantitativo sequestrato dai carabinieri di Olbia durante un controllo in Gallura. Un uomo è stato arrestato. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza della droga. Oggi al tribunale di Tempio è prevista l'udienza per direttissima. Sardegna e Corsica unite contro i progetti di eolico offshore nel Mediterraneo. L'appello arriva da Sartene, dove si è svolto un incontro dedicato agli impianti previsti tra le due isole. Mauro Pili, già presidente della regione, parla di un possibile assalto industriale al mare e chiede un coordinamento tra Sardegna e Corsica. Secondo Pili, i progetti rischiano di avere conseguenze su ambiente, pesca, navigazione e paesaggio. Pili precisa che la battaglia non è contro le energie rinnovabili, ma contro quella che definisce speculazione legata alla transizione energetica. È tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui. Vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Latte e miele.

Prima ora parte il nostro primo viaggio nel tempo, l'immensa Patti Pravo dal 73, i Giardini di Kensington e poi la coppia per eccellenza della musica italiana Albano e Romina, con Ci sarà, erano gli anni 80.

la loro musica, le loro voci hanno fatto la storia di questo paese e sono chiaramente protagonisti di quel famoso film di Zalone che grazie a loro che si stavano riunendo tornò dalla Norvegia in Italia, veramente un genio. Oggi parliamo di gentilezza e vi ho chiesto qual è quella mancanza di gentilezza per eccellenza che proprio vi fa saltare i nervi, vi fa arrabbiare, e al 335-787-1910 avete parlato. Ora o mai più, ve l'ho detto, Francesca da Milano: quando saluto entrando in un negozio e nessuno risponde, mi altero, non pretendo un tappeto rosso ma almeno un ciao. Marco da Roma: quelli che tengono la porta davanti a te e la lasciano chiudere proprio mentre stai entrando, un piccolo gesto costa zero. Ancora Giulia da Bologna: quando sei in fila da 10 minuti e arriva quello che fa finta di non aver visto la coda, mi parte immediatamente il nervoso. Chiudo con Andrea che scrive da Torino: il classico ascensore, sei a 2 metri dalla porta e quello dentro preme subito chiudi, ma perché? Te lo dico io perché, non lo so. Se adesso te ne vai, Massimo di Cataldo, continua il viaggio nel tempo con gli anni 90.

Gli anni 90 nel viaggio nel tempo. Abbiamo festeggiato i 30 anni insieme a Massimo Di Cataldo. Se adesso te ne vai, una colonna sonora per chi in quegli anni aveva tra i 15 e i 30 anni e magari ha vissuto la sua prima storia d'amore. Giochiamo!

Nuovo gioco, c'è il ci nascondiamo della settimana che entra e quindi primo indizio, vi spiego come si fa. Vi do un indizio al giorno fino a venerdì, dovete comporre un pochino la storia, no? C'è chi la capisce già al primo indizio, che naturalmente è vago, e chi invece magari deve aspettare mercoledì per esserne sicuro. Voi per sicurezza scrivete al nostro numero quello che vi viene in mente, tanto l'importante è partecipare. Viene poi estratto il venerdì dalla nostra redazione il fortunato o la fortunata che si porterà a casa i giallissimi gadget. Ok, tutto detto, mi sono nascosto dentro un oggetto. Dentro di lui spesso entrano cose piccole, ma non sempre riescono a uscire facilmente. Più passa il tempo, più può diventare pesante. 335-787-1910, dentro questa cosa, cosa metteremo mai? Dai, buttatevi, non è difficile.

0: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta! Chiama e prenota la tua visita ai Centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
0: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
3: Latte e miele.

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: l'indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Ti scatterò una foto, un capolavoro assoluto di Tiziano Ferro, me la sono cantata tutta, è una delle mie preferite non solo di Tiziano ma proprio dell'intera discografia italiana di musica, quella che Radio Latte Miele mette a vostra disposizione tutti i giorni. Oggi è lunedì 7 settembre, stiamo parlando di gentilezza, ho iniziato parlando di quei ragazzi che hanno aiutato il titolare di un ristorante a rimettere a posto dopo un pranzo perché erano arrivati tardi. Ma avete mai sentito parlare del runner's high? È una sensazione di euforia e benessere che può arrivare dopo l'attività fisica, dopo altro? No! Anche la gentilezza sembra avere qualcosa di simile, cioè praticamente quando noi facciamo un gesto altruista il nostro cervello può attivare dei circuiti che sono legati alla gratificazione e al benessere. Assolutamente vero, immaginate quando donate qualcosa a qualcuno, quando fate il regalo di Natale, di compleanno, il momento in cui avviene lo scarto, avviene l'apertura di questo regalo, noi stiamo bene. Ecco, si chiama runner's out, praticamente questo è il risultato in cui possiamo sentirci più sereni, soddisfatti, perché sono come sono delle sostanze come le endorfine, no? E l'ossitocina che vengono rilasciate nel nostro corpo. Quindi vedi, non solo un ottimo tapis roulant oppure una situazione in palestra di sforzo, non so, adesso va di moda il padel. Ecco, anche fare regali o essere gentili con gli altri può dare senso di soddisfazione.
2: L'Indiano su Radio Latte Miele.

0: per te.
1: La poesia di Luciano Ligabue ad aprire la seconda ora dell'Indiano. Buon lunedì 7 settembre a tutti. Oggi domanda che riguarda la gentilezza, parola del giorno, parola bellissima, ne abbiamo tutti bisogno, un po' di gesti concreti di gentilezza e rispetto in un mondo che sta andando a rotoli. Ovunque ci giriamo, qualunque canale televisivo mettiamo, ci sono veramente solo cose negative. Ma io oggi vi voglio far arrabbiare e vi ho chiesto qual è quella mancanza di gentilezza e rispetto quotidiano che vi fa saltare veramente i nervi in un secondo. State intervenendo in tanti, continuate a farlo al nostro numero 335 787 1910.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
5: Spot.
6: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
9: Latte e miele.

Daniele. Latte Miele, la tua musica italiana.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ecco, per esempio, un canto d'amore, quello cantato da Angelina Mango e Marco Mengoni, potrebbe essere veramente un gesto di cortesia. Bisogna saper scrivere, bisogna saper cantare, è vero, però ecco, potrebbe essere una chiave per fare un piacere a qualcuno. La gentilezza protagonista oggi delle nostre due ore e mezza. Esistono anche i cavalieri della gentilezza. Bisogna fare un punto sui social network, su cui ricordo trovate anche Radio Latte e Miele con i contenuti esclusivi. Spesso sono presi come esempio negativo, ma non è sempre così. Sui social, con la nascita di internet, no, tutti i dubbi, trovi tutto, trovi l'esempio negativo, ma trovi anche tanta beneficenza, tanti esempi positivi, tante cose che possono riempire l'anima e gli occhi. Per esempio, esistono i cavalieri del web della gentilezza, area spesso di scontri, che sa trasformarsi però, quando è necessario, in una cassa di risonanza per la straordinaria normalità del bene. Mi piace molto sottolineare questa frase. Il bene è la normalità, non l'esagerazione, è la normalità. Ci sono tanti esempi, anche girando, scrollando su Instagram, per esempio penso a quel bigliettaio. Esiste un video di questo bigliettaio del treno che ha lasciato sui biglietti scritti a mano frasi di incoraggiamento, per esempio a degli studenti che stavano andando a fare degli esami all'università, oppure il barista che regala il caffè, ne parliamo tra poco di caffè sospesi, oppure un sorriso a chi appare sopraffatto. Esiste un ragazzo, per esempio, che va in giro a chiedere agli homeless se hanno 2 euro e loro con gentilezza glieli danno, ma ovviamente poi lui è lui stesso a lasciare magari 20 euro a loro.

Soave e meravigliosa la voce di Malika Ayane, si chiama Detto tra noi, è il suo ultimo singolo. E detto tra noi, possiamo dirlo, la gentilezza non è da tutti e spesso la televisione ci fa vedere degli esempi negativi, oltre ai social network, che veramente ci mandano in confusione e ci fanno chiedere: ma in che mondo viviamo? Ma qual è il modo giusto di vivere? La televisione oggi va celebrata perché il 7 settembre 1927, quindi questo l'omaggio dall'almanacco di oggi, segna una svolta epocale per tutta la comunicazione. Farnsworth, un inventore 21enne, trasmette con successo la prima immagine su un sistema televisivo completamente elettronico. E questo era un laboratorio di San Francisco, straordinaria città. Un mese fa preciso ero proprio da quelle parti. La prima figura apparsa su uno schermo è una semplice linea retta, giusto per provare. A differenza dei primi tentativi meccanici dell'epoca, l'intuizione di Farnsworth fu quella di utilizzare dei fasci di elettroni, eliminando le parti in movimento e gettando le basi per la televisione moderna. Era un piccolo segnale luminoso che ha trasformato radicalmente il modo di informare. Diciamo che la televisione senza uomo e l'uomo senza televisore oggi proprio è inimmaginabile. Carl Brave, Mas Gazzè, bellissima questa, si chiama Posso.

0: nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
8: Latte e miele.

Radio Latte e Miele, la regina di ogni giornata è certamente la musica. La celebriamo ogni ora con i nostri viaggi nel tempo. Dal 1981 una canzone che ha fatto epoca, storia e così sarà per sempre. Edoardo De Crescenzo con Ancora.

lui era proprio un protagonista di quegli anni, gli anni 90, affidati a lui nel nostro secondo viaggio nel tempo. Paolo Vallesi, 1992, Le Amiche. Vi ho chiesto qual è quella mancanza di cortesia, di gentilezza che vi fa veramente infuriare, vi fa salire i nervi più di altre. E Sara da Napoli impazzisce quando ringrazia qualcuno ma non riceve nemmeno un prego. Sara l'antica dice, ma secondo me sono due parole bellissime. Ho visto un video stamattina di un signore che stava lavorando con un mezzo pesante, si accorge di una bambina che stava andando in mezzo alla strada, si scapicolla per salvarla da una macchina, per fortuna riesce nel suo intento, quindi nessuno si è fatto male. La mamma sopraggiunge in un secondo momento e non ringrazia neanche la persona, veramente incredibile. Infatti sotto c'erano commenti indignati: cara Sara, più o meno siamo lì, eh? Poi Luca da Firenze: quelli che al supermercato lasciano il carrello in mezzo al corridoio e spariscono, io intanto faccio lo slalom olimpico. Va detto Luca, io per esempio faccio la spesa in un supermercato cittadino, sono molto piccoli e capita perché non hai altro spazio, oppure lo potresti mettere come zaino dietro la schiena, quindi a volte, sai, quella non è maleducazione Luca, è a volte necessità. Chiudo con Elena da Genova: quando saluti una persona che conosce e questa ti passa accanto guardando il telefono, va bene tutto, ma almeno un cenno. È un festival questo della maleducazione. Paolo e Chiara,

il 2002, la splendida festival, Paola e Chiara, e quante le ho ballate. Cara Paola, cara Chiara, sì, è un po' cacofonico però, cara Chiara, che cosa devo fare? Non è Caracalla, attenzione, quelle sono le terme al centro di Roma. Avevo 18 anni nel 2002, meglio che giochiamo e non ci pensiamo, dai, facciamo così.

0: sono stato vago, ma qualcuno ha indovinato. Mi sono nascosto dentro un oggetto anche questa settimana. Spesso entrano dentro questo oggetto delle cose piccole, ma non sempre riescono a uscire facilmente. Più passa il tempo, più può diventare pesante, perché dentro ci mettiamo di volta in volta qualcosa. Mi ha incuriosito la risposta di un ascoltatore, ha detto lo stomaco. Sarebbe stato molto carino, però non è lo stomaco, anche perché lo stomaco sì diventa pesante, però poi insomma si alleggerisce per natura. Dai, ditemi, dentro cosa mi sono nascosto? Ripeto l'indizio, anche perché il primo è vago, ma sono un po' buono. Dai, dentro questo oggetto spesso entrano cose piccoline, ma non sempre riescono a uscire facilmente. Più passa il tempo, più può diventare pesante. Buttatevi. 335 787 1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
4: Latte Miele.

0: La splendida Amor di Achille Lauro dal 2025, ha già un anno e l'abbiamo ascoltata veramente tantissimo e ovunque, anche perché è la base musicale di una pubblicità famosissima. Vi ho chiesto cosa vi fa veramente infuriare, quelle mancanze di accortezze, mancanza di gentilezza, di cortesia. Vi state scatenando, sentiamo un paio di audio, vai.
1: Ciao Enrico, ciao a te. A me una delle cose che mi fa andare in bestia è chi parcheggia nei posti per i disabili sciottezza, come se fossero padroni del mondo.
0: Quanto hai ragione, ascoltiamone un altro, vai.
2: Ciao indiani,
0: ciao
2: Enrico. La mancanza di rispetto che subisco tutti i giorni, ovvero che noi corrieri subiamo tutti i
0: sempre
2: giorni
0: in strada,
2: quando le auto parcheggiano sul carico e scarico, e la maggior parte delle volte sono anche dei bei macchinoni che potrebbero parcheggiare a pagamento
0: dentro i garage,
2: ci sia il posto libero, parcheggiano
0: nel carico e scarico. Per dire.
2: Ciao Adela Solaro.
0: Ciao Vale. E insomma dai, quindi due messaggi audio per quanto riguarda la strada. È vero, non ci avevo pensato. La mancanza di gentilezza e di accortezza in strada, quanto potremmo parlare, ragazzi.
3: L'Indiano su Radio Lattenieri.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: I The Colors, Serena Brancale e Merkin Cremont hanno confezionato questa Partenope, una delle hit più passate da tutte le radio in questa estate 2026 che sta purtroppo terminando. Sono ricominciate anche le scuole in qualche città, di conseguenza dai, l'estate sta finendo e un anno se ne va. No, beh, questa è un'altra cosa. Parliamo oggi di gentilezza. Ho accennato prima al caffè sospeso e quando si somma la gentilezza italiana con le prelibatezze che solo noi, soprattutto a Napoli, sappiamo fare così, anche se naturalmente non è originario dell'Italia, ecco lì che la magia è sorta. Fra poco ne parliamo.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Spot.
4: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom, nuova Capolino, Sassari Li Punti.
9: Latte e miele.

Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari, e una buona educazione potrebbe essere proprio quella di chiedere scusa. E siamo andati a Napoli, prima vi ho detto, intanto andate a Napoli, ci vediamo lì. Ed è questa tradizione del caffè sospeso che noi in Italia conosciamo molto bene, cioè lasciare un caffè già pagato al bar per uno sconosciuto bisognoso che verrà dopo di noi, è diventata una delle cose italiane più famose del mondo. Non lo sapevo, non lo sapevano in tanti. Ebbene, questo è un simbolo globale di solidarietà quotidiana che in Canada, negli Stati Uniti, addirittura anche in Giappone è arrivata, e la fanno in tantissimi. È una filosofia un po', come si può dire, di empatia informale, no? Che ha superato i nostri confini ed è una trasformazione in una vera versione 2.0 della cortesia. È una piccola beneficenza, adesso non esageriamo, un caffè costa un euro e mezzo, no? Al massimo, però il tutto il mondo si è diffuso questo caffè sospeso, ma non solo, anche il libro sospeso nelle librerie indipendenti, vedi, questo anche pasto sospeso per far sì che qualcuno che non se lo può permettere possa mangiare finalmente qualcosa che esportiamo dall'Italia, che sia veramente di esempio strapositivo, un po' come quello che urlano Jovanotti ed Alfa a tutto il mondo. Buon vento.

dall'indiano che sta per terminare fra poco. Cedo il passo ad Andrea D'Agostino con la sua Arena Latte Miele, che per un paio d'ore vi guida verso un pomeriggio, il primo della settimana, che è stato un po' pesante, ma io lo capisco. Bisogna prima o poi tornare, cari amici, alla normalità. Tutta la vita in vacanza, sì, sarebbe bello, ma si tende poi alla noia, quindi meglio di no. Abbiamo parlato oggi di gentilezza, deriva dal latino gentilis, legato a gens, naturalmente, stirpe, famiglia. In origine indicava chi apparteneva ad una nobile casata, ma poi nel Medioevo, grazie al dolce Stinnova, ha cambiato un po' l'accezione. Il concetto ha trasformato quello che era di stirpe in quello che poi è diventato d'animo. Gentile diventò così sinonimo di nobile nei sentimenti. Vi ho chiesto per 2 ore e mezzo cosa invece vi fa arrabbiare, cioè quella mancanza di cortesia e gentilezza che proprio vi manda fuori di testa. Siete stati tantissimi, io vi ringrazio, l'appuntamento è a domani, sempre con l'indiano, su Radio Latte e Miele, dalle 13 alle 3 e mezza del pomeriggio. Benji e Fede, Annalisa, tutto.

0: su Radio L'Ateniene, l'indiano.
1: Radio L'Ateniene. La tua musica.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Altri 20 detenuti al 41 bis sono arrivati nel carcere di Uta, portando a 100 e trasferiti nell'ambito dell'operazione Iride. Anche ieri il convoglio è partito da Decimo Mannu e ha raggiunto il penitenziario tra sirene e traffico estivo. L'operazione preoccupa i sindaci del territorio, che temono possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, parla di un numero spropositato e di una nuova servitù per la Sardegna. Il sindaco di Assemini, Mario Puddu, teme possibili ripercussioni sociali e contesta il ruolo dell'isola come terminale delle emergenze penitenziarie. Preoccupazione anche per l'impatto sul sistema sanitario sardo, già in difficoltà. Ieri è stata una domenica da incubo sulle strade del litorale cagliaritano, con code chilometriche dal pomeriggio fino a tarda sera. Traffico sulla litoranea per Villa Simius tra cantieri Tern e semafori, ma anche sulla nuova 554 e sulla nuova 125 a rientro dalle spiagge del Sarrabus. Disagi già al mattino per la chiusura della galleria di Murtineddu causata da un'auto andata a fuoco. Per evitare le code, molti automobilisti hanno utilizzato le strade interne di Flumini e Margine Rosso come scorciatoie. E residenti protestano: le nostre strade non sono in grado di reggere tutto questo traffico. 2,5 chili di cocaina sono stati trovati in un'auto e 0,5 chilo tra marijuana e hashish in casa. Il quantitativo sequestrato dai carabinieri di Olbia durante un controllo in Gallura. Un uomo è stato arrestato. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza della droga. Oggi al tribunale di Tempio è prevista l'udienza per direttissima. Sardegna e Corsica unite contro i progetti di eolico offshore nel Mediterraneo. L'appello arriva da Sartene, dove si è svolto un incontro dedicato agli impianti previsti tra le due isole. Mauro Pili, già presidente della regione, parla di un possibile assalto industriale al mare e chiede un coordinamento tra Sardegna e Corsica. Secondo Pili, i progetti rischiano di avere conseguenze su ambiente, pesca, navigazione e paesaggio. Pili precisa che la battaglia non è contro le energie rinnovabili, ma contro quella che definisce speculazione legata alla transizione energetica. È tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui. Vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
2: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Sdraiato a terra come d'orso.
2: Eccoci Andrea, compagno di weekend, compagno di pomeriggio.
3: Non ci vediamo da solo 12 ore.
2: Sì, un bellissimo volo di ritorno in aereo.
4: Ciao Enrico, tutto bene?
2: Ciao Andrea, buona arena.
3: Grazie mille, buon grazie. Lunedì. Ci ritroviamo domani, ciao Henry.
2: Ciao.

Marchigno con Acquarello. Cominciamo con questa poesia bellissima, incredibile. Sono molto contento per quella proprio la canzone giusta che mi fa vivere bene questo lunedì pomeriggio 7 di settembre 2026. Ciao a tutti, benvenuti su Radio Latte e Miele. L'orario è quello giusto

Lunedì 7 settembre 2026. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug, anche oggi pronto a condurvi all'interno di Arena Latte Miele, anche questo pomeriggio insieme tra le 15.30 e le 17.30. E oggi, visto quello che è successo questo fine settimana nella nostra Monza al Gran Premio d'Italia di Formula 1, puntata dedicata alle grandi, grandissime imprese dello sport, italiano, non italiano, fa niente, l'importante è che siano imprese sportive che vi hanno fatto commuovere, vi hanno fatto emozionare, sport e atleti che vi hanno strappato magari un sorriso, comunque vi sono rimasti nel cuore. 335-787-1910, qual è quell'impresa o quello sportivo che ancora oggi ricordate con tantissimo e grandissimo affetto? Come sempre vale tutto, lo sapete, qua ad Arena i protagonisti siete sempre voi. Ripartiamo col viaggio e con i treni a vapore di Fiorella Mannoia.

0: Fiorella Mannoia e i treni a vapore su Radio Latte Miele. Treni a vapore che vanno veloce, però non quanto è andato a veloce Andrea Chimi Antonelli, il nostro Chimi Antonelli, che ieri pomeriggio durante il Gran Premio di Monza ci ha strappato una performance veramente incredibile. Premesso che io non ho visto il Gran Premio perché eravamo a Malta, vabbè, lo sapete, adesso non sto a raccontarvi tutto di nuovo da capo. Comunque eravamo in aeroporto, quindi non sono riuscito a vedere, però riuscivo a seguire un po' dal live, dai live tweeting, dai live che fanno i vari giornali, e continuavo a leggere: Antonelli supera questo, Antonelli supera quest'altro, Antonelli supera un altro ancora. Una performance incredibile, e che poi nel rivedere le immagini dei festeggiamenti, degli ultimi sorpassi, del taglio del traguardo, sono sincero, mi sono commosso. Mi sono commosso per due motivi. Il primo è perché Antonelli è un ragazzo, secondo me, d'oro, lo si riconosce, lo si vede, un cuore grande, molto gentile, sempre sorridente. 20 anni, pensate che è nato il mese prima che noi vincessimo i mondiali del 2006. Così, ve lo dico così, giusto per farci sentire tutti un pochettino più vecchi, però vabbè, non è questo il punto. La domanda che oggi mi viene spontanea è: qual è quel evento sportivo, quello sportivo, quell'atleta che vi portate un po' nel cuore, che vi ricorda tante belle emozioni, magari un calciatore, il vostro calciatore preferito, la vostra squadra del cuore quando ha vinto quello scudetto o quella coppa, oppure un altro grande pilota di Formula 1, vale tutto come sempre, o Valentino Rossi, Alberto Tomba, me ne vengono in mente centinaia di migliaia. Qual è quello sportivo che ancora oggi vi portate nel cuore? Potete raccontarcelo in ogni modo possibile con il nostro numero di WhatsApp, che rimane sempre il 335 787 1910.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
4: La tua salute non può aspettare.
3: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalserviceSRL.it.
5: Latte e miele. E tutto.

0: Gianna Nannini e Sei nell'anima in questo pomeriggio insieme su Latte e Miele. Parliamo di sport con il 3 su 3. Iniziamo con il tennis e gli US Open. Luciano Darderi è rimasto l'unico italiano in gara ai Flushing Meadows e agli ottavi di finale sfiderà il campione del Roland Garros e finalista di Wimbledon Alexander Zverev. Un match sulla carta proibitivo, ma il rendimento del nostro Luciano è in crescita e speriamo che possa portargli bene. Per Sasha invece, dopo la finale di Wimbledon, non è stata un'estate indimenticabile. Passiamo anche alla pallavolo con gli Europei femminili 2026, una finale persa dalle nostre azzurre, forse con qualche rimpianto. Una partita in parte dominata e recuperata poi dalla formazione turca che non ha perdonato alcuni errori alle nostre ragazze. Per le azzurre un argento bello, ma anche molto amaro. Di nuovo la Formula 1, abbiamo parlato del trionfo di Kimi Antonelli, dall'altra parte c'è il duro boccone da mangiare giù per la Ferrari nella gara di casa. Molto severo il team principal Fred Vasseur al termine del Gran Premio, dice: sapevamo che Monza sarebbe stato difficile, ma è andata peggio di quanto ci aspettassimo. Le prossime partite, le prossime gare speriamo possano essere una storia differente. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani. Scendi in campo, arena.
1: Quindici e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Sogna ragazza, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte e miele.
2: Sognami se nevica.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

Gaia con Bossa Nostra in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. Stiamo parlando di grandi eventi sportivi, grandi atleti che ancora oggi a distanza di tanti anni ci portiamo nel cuore, ci ricordiamo con grande affetto e ci fanno venire i brividi solo a parlarne. Vi leggo questo messaggio da parte della nostra cara amica Vale, che cita Valentino Rossi. Ma lui il numero uno in assoluto, ha fatto innamorare delle moto, penso, non lo so quanti, davvero troppe persone. Grazie Vale per averlo ricordato. Ve ne leggo un altro da parte di Marco. Per me resta Pantani sul Galibier nel 98. Avevo 12 anni, ero incollato alla TV con mio papà e ancora oggi mi viene la pelle d'oca solo a ripensarci. Ecco, è proprio questo il senso, cioè tutte quelle grandi performance, grandi vittorie, va bene anche una sola partita, una sola gara, quello che volete, che ancora a distanza di anni vi fanno venire la pelle d'oca, vi fanno ricordare delle cose meravigliose e speciali. Al 335-787-1910 vi leggo subito un altro messaggio velocissimo. Non è un'impresa italiana questo messaggio di Giulia, ma è la maratona di Abebe Bikila scalzo a Roma nel 60, Olimpiadi di Roma del 1960. Me l'ha raccontato mio nonno tante volte e mi sembra più leggenda che uno sport vero. Anche questo effettivamente è altri tempi, Giulia, davvero altri tempi. Il disco Latte Miele di questa settimana invece lo abbiamo affidato a Safe e si chiama Parlar d'amore.

Safe con Parlar d'Amore su Radio Latte Miele. È di amore in queste ore. Kimi Antonelli ne ha ricevuto a valanghe sui social e non solo, ma anche dalle emozionatissime, tantissime persone entusiaste che c'erano durante il Gran Premio di Formula 1 a Monza, e vedere quegli ultimi giri, vedere il grande affetto che gli hanno dato le tante persone che in realtà erano lì per vedere la Ferrari, diciamoci la verità. C'erano sicuramente dei tifosi della Mercedes, c'erano, però i tanti ferraristi hanno riconosciuto in questo ragazzo forse veramente un qualcosa in più, a parte il fatto che è italiano e giustamente bisogna tifare per i nostri colori e i nostri azzurri, e lui è un azzurro proprio con la A maiuscola. Ma perché questa gara, perché questa vittoria è destinata a rimanere nella storia? Intanto perché lui è il primo, a distanza di 60 anni, il primo italiano a vincere a Monza. L'ultimo era stato nel 1966 Ludovico Scarfiotti. Ecco, però dobbiamo tornare veramente indietro di 60 anni. Nel frattempo c'è stata questa assenza incredibile, lunga, così tanti anni, 6 decenni prima di ritrovare un altro italiano sul gradino più alto del podio. E poi la cosa impressionante è il fatto che lui, partendo da 19esimo, sia riuscito ad arrivare primo. Certo, ci sono state delle circostanze che lo hanno un po' favorito, vedi l'incidente di Leclerc che lo ha fermato la gara e ha fatto ripartire tutti quanti dal punto di partenza, dalla griglia di partenza, quindi ripartire da fermi azzera totalmente le distanze. Però già semplicemente il fatto che è riuscito a risuperare tutti quanti, a ritrovarsi poi a 5 giri dalla fine a tallonare il suo compagno di squadra George Russell, poi l'ha superato ed è stato veramente un trionfo senza pari. Un numero impressionante, 26 sorpassi nel corso di un Gran Premio. Lui è la seconda rimonta più grande nella storia della Formula 1, quella di Kimi Antonelli. Una delle storie più belle degli ultimi anni per i colori azzurri.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Altri 20 detenuti al 41 bis sono arrivati nel carcere di Uta, portando a 100 e trasferiti nell'ambito dell'operazione Iride. Anche ieri il convoglio è partito da Decimo Mannu e ha raggiunto il penitenziario tra sirene e traffico estivo. L'operazione preoccupa i sindaci del territorio, che temono possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, parla di un numero spropositato e di una nuova servitù per la Sardegna. Il sindaco di Semini, Mario Puddu, teme possibili ripercussioni sociali e contesta il ruolo dell'isola come terminale delle emergenze penitenziarie. Preoccupazione anche per l'impatto sul sistema sanitario sardo, già in difficoltà. Ieri è stata una domenica da incubo sulle strade del litorale cagliaritano, con code chilometriche dal pomeriggio fino a tarda sera. Traffico sulla litoranea per Villa Simius, tra cantieri Terna e semafori, ma anche sulla nuova 554 e sulla nuova 125 a rientro dalle spiagge del Sarrabus. Disagi già al mattino per la chiusura della galleria di Murtineddu causata da un'auto andata a fuoco. Per evitare le code, molti automobilisti hanno utilizzato le strade interne di Flumini e Margine Rosso come scorciatoie. I residenti protestano: le nostre strade non sono in grado di reggere tutto questo traffico. 2,5 chili di cocaina sono stati trovati in un'auto e 0,5 chilo tra marijuana e hashish in casa. Il quantitativo sequestrato dai carabinieri di Olbia durante un controllo in Gallura. Un uomo è stato arrestato. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza della droga. Oggi al Tribunale di Tempio è prevista l'udienza per direttissima. Sardegna e Corsica unite contro i progetti di eolico offshore nel Mediterraneo. L'appello arriva da Sartene, dove si è svolto un incontro dedicato agli impianti previsti tra le due isole. Mauro Pili, già presidente della regione, parla di un possibile assalto industriale al mare e chiede un coordinamento tra Sardegna e Corsica. Secondo Pili, i progetti rischiano di avere conseguenze su ambiente, pesca, navigazione e paesaggio. Pili precisa che la battaglia non è contro le energie rinnovabili, ma contro quella che definisce speculazione legata alla transizione energetica. È tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui. Vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Latte e miele.

3, 5, 7, 8, 7, 19, 10. Qual è quell'impresa sportiva, quell'atleta che vi è rimasto nel cuore nonostante sia passato qualche anno? È il nostro tema di questa puntata di Arena. Intanto il nostro viaggio nella storia della musica italiana.

Vero Stramazzotti e solo con te su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio. Siamo ad Arena Latte Miele, ciao a tutti, buon pomeriggio ancora una volta. E si parlava di imprese sportive, quelle che ancora oggi, magari a distanza di un po' di anni, ci ricordiamo con grandissimo affetto, grande passione, come se le vivessimo per la prima volta. E si è parlato tanto anche ad esempio di mondiali, no? Di calcio, i mondiali del 2006, gli ultimi che ci sono stati, piuttosto che quelli dell'82, se avete qualche ricordo legato a quello. Vi leggo però qualche messaggio arrivato negli ultimi minuti al 335-787-1910. Luca ci scrive: dico la meno scontata, mi sono emozionato quando Alex Zanardi ha vinto l'oro paralimpico con la handbike. Ragazzi, quella è stata un'edizione delle Olimpiadi con Zanardi che veramente ogni gara che faceva era un dono del cielo, veramente strepitoso. E Luca continua a raccontarci di quella roba lì, ti fa capire cos'è davvero la parola impresa. Hai ragione Luca, perfettamente ragione. Me ne leggo subito un altro. Roberto dice: semplice per me, Italia-Germania 4-3 del 70, anche se non l'ho vista ma l'ho rivista dopo, in famiglia non si parla d'altro, come se fosse successo ieri ed è entrato a far parte un po' della mitologia di casa nostra. Grazie Roberto, anche questo è vero, perché ci sono proprio cose che magari si tramandano di generazione in generazione. Ad esempio mio nonno mi raccontava spesso, molto spesso, il Milan di Sacchi, con gli olandesi, Van Basten, eccetera eccetera eccetera. Quindi raccontateci un po' quelli che sono i vostri sportivi preferiti, le vostre imprese sportive che ancora a distanza di anni vi portate nel cuore al 335-787-1910. E a proposito di musica del cuore, c'è sempre lui a fare la parte del padrone, Ligabue con Happy Hour.

Happy Hour di Ligabue su Radio Latte Miele. Stiamo parlando di imprese sportive, ma anche magari, che ne so, di arrivi di giocatori molto famosi e molto forti nella vostra squadra del cuore. Facciamo un piccolo esempio, come ci ricorda Danilo. Ricordo quando arrivò Cristiano Ronaldo alla Juventus, sembrava un sogno. In effetti lì, era così, era 2018 se non mi ricordo male, era veramente il top del top. Quindi avere nella propria squadra un calciatore così forte ti fa sentire invincibile come l'impero di Guerre Stellari, perché alla fine un po' la sensazione è quella: è arrivato quello lì, quello in grado di buttare tutte le palle dentro la rete e farci fare un miliardo di gol. Grazie mille a Danilo per averci ricordato questo episodio del mondo del calcio piuttosto recente. Ve ne leggo subito un paio di altri che riguardano però invece altri sport. Mi fa piacere che li seguiate tanti sport diversi, come il messaggio di Sara che ci racconta Federica Pellegrini. Mi ricordo quando vinse l'oro a Pechino 2008, e anche quello era veramente un grandissimo evento, perché succedeva rarissimamente che una nuotatrice o un nuotatore italiano arrivassero a quei livelli. Piangevo davanti alla TV da sola in salotto. Grazie Sara per averci ricordato anche la divina Federica Pellegrini. 335 787 1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Inizio di settimana generalmente stabile grazie all'anticiclone, a fronte però di un caldo ancora intenso e tipico da piena estate. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali e sull'Appennino centro-settentrionale. In serata e nella prossima notte c'è lo stellato quasi ovunque, con solo qualche annuvolamento residuo ancora sulle Alpi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
6: Latte Miele,

0: Vasco Rossi è come nelle favole su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio. Chiudiamo un po' anche il discorso che abbiamo portato avanti in questa ora insieme: qual è quell'evento sportivo, quell'atleta che con grande passione vi portate ancora oggi nel cuore. Sono ovviamente tantissimi. Io vi posso raccontare quella che è un po' la mia esperienza, come sempre ci metto sempre un po' del mio, vi racconto anche qualcosa di me, mi sembra giusto, alla fine siamo vicini, ci sentiamo quasi tutti i giorni, io nelle vostre auto, nelle vostre case, quindi mi sembra il minimo raccontarvi qualcosa di me. Allora, io ho un ricordo molto bello della prima partita, quando andavo a vedere il Milan, stiamo parlando veramente dell'epoca dei datteri, quando andavo a vedere il Milan, la prima partita di Pato. Vi ricordate Pato? Quando era arrivato al Milan da giovanissimo, mi ricordo, forse aveva 18-19 anni, era incredibile, era appena entrato in campo, 18 anni, nessuno sapeva chi cavolo fosse, buttato dentro, mi pare segnò una doppietta, adesso non ricordo in che partita, però eravamo io allo stadio con gli amici ed è stato veramente, veramente, veramente emozionante quella partita lì, quegli eventi lì, sono occasioni che poi ti ricordi per sempre e te le porterai poi per tutta la vita. Ecco, intanto leggo anche il messaggio della nostra cara amica Franci: il Milan degli anni d'oro, anche lei ce lo ricorda, il trio olandese del mio adorato Gullit, vincevano di tutto e vincevamo tutto. Grazie Franci. 335 787 1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp.
1: Arena Latte Miele,
2: Arena Latte Miele.
0: 16 e

0: Si chiama Fuga d'amore, la nuova canzone di Sal Da Vinci in questa quasi sera insieme su Radio Latte Miele, lunedì 7 settembre 2026. Ciao a tutti e benvenuti ad Arena, l'ultima mezz'oretta insieme prima di dare il cambio a Edo e al suo open bar che anche questa sera vi accompagnerà così, con un drink in mano, un flute di champagne per i più nobili tra voi. 335-787-1910, questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Vi faccio subito una domanda, così chiudiamo questa mezz'oretta insieme. Pensate a, non so se avete mai presente quei giochi di enigmistica tipo il grande classico delle parole crociate. Di solito su quei giornalini c'è anche una, diciamo così, una specialità. C'è una specialità con delle foto e bisogna capire o scrivere il nome della chiesa, il nome della piazza, il nome del monumento. Ecco, io in quello sono pietoso, non sono scarso, sono meno che scarso, proprio livello infimo se ci fosse. Mi chiedo se magari qualcuno di voi è bravo a riconoscere i posti semplicemente guardandoli da una fotografia. Ve lo dico perché da poco c'è stato un mondiale proprio per queste persone. A tra poco.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
5: Latte Miele.

Samurai J e Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. Stiamo parlando di un gioco inventato in Svezia, non in Svizzera, in Svezia nel 2013. Un gioco che sembra banale e sembra quasi impossibile, diciamo, per le persone normali, però è veramente un gioco molto popolare che oggi conta milioni di persone in tutto il mondo. Si chiama GeoGuessr, che per gli amici lo chiameremo il gioco di riconoscere una località specifica semplicemente trovandosi al centro di una strada. Lo fanno online, si svolge tutto tramite browser, tramite Google Maps e lo Street View, avete presente, no? Quando puoi vedere come è fatto la strada, come è fatto il palazzo, con quelle macchinine che passano ogni tanto nelle nostre strade e fanno tutta una serie di fotografie. Quella roba lì, d'accordo? Proprio quello. Come funziona? Il giocatore, in questo caso, viene catapultato virtualmente in mezzo a una strada. Ma in tutto il mondo, cioè davvero ovunque nel mondo. E queste persone sono in grado di dirti, non dico la via, il nome della via, perché quello sarebbe veramente impossibile, però perlomeno la nazione, in alcuni casi addirittura la regione, forse addirittura la città o il distretto in cui ci si trova. Veramente un gioco per grandissimi appassionati e grandissimi curiosi. Vi racconto qualcosa di più tra pochissimo, intanto una delle novità di questa settimana. Laura Pausini torna a sperimentare con canzoni molto famose, questa è molto famosa. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto!

Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di un gioco tutto nuovo, in realtà piuttosto recente, esiste da un poco più che di una decina d'anni, che si chiama GeoGuessr. Come funziona? Grazie alla tecnologia oggi possiamo vedere come sono le strade ovunque nel mondo, e quindi dei giocatori virtuali vengono catapultati all'interno di questo software che usa delle foto fatte sul campo e devono capire dove si trovano esattamente. Ed è di un difficile, però bisogna essere molto preparati e aver studiato, perché questi giocatori non è che aspettano di vedere un cartello con su scritto, che ne so, Bologna, per capire che siamo nel bolognese. No, anzi, fanno un lavoro molto diverso. Ad esempio, loro sanno riconoscere dove si trovano semplicemente guardando magari la forma dei pali elettrici, o guardando il tipo di riga che c'è sull'asfalto, il lato di marcia, quindi se è a sinistra o se è a destra. Un esempio assurdo, ma comunque è vero, perché è la verità: in Scandinavia e anche in Italia, avete presente, i tetti sono spioventi, soprattutto nelle località del nord, per far scivolare la neve quando nevica parecchio. C'è un posto solo nel mondo dove questo non avviene, ed è in Hokkaido, cioè nel nord del Giappone, una regione molto nevosa e molto fredda, dove però il tetto rimane piatto, non è spiovente per far scivolare a terra la neve. Solo lì succede questo, e loro lo sanno riconoscere perché hanno tutta questa grande curiosità con cui sono in grado di scoprire e capire dove si trovano semplicemente guardando una foto. Questo fine settimana a Berlino c'è stata proprio il mondiale di GeoGuessr, con 24 giocatori che si sfidano da tutto il mondo per il titolo mondiale. Il monte premi è da far girare la testa, perché stiamo parlando di più di $100,000 in palio, e tutto quanto semplicemente per essere bravi a riconoscere dove si trova un certo posto nel mondo. E io, che mi ero abituato a capire tutte quelle cose lì, la patata, la barbabietola da zucchero, i sumeri, i numeri cuneiformi, insomma tutta roba inutile, le cose importanti sono i pali della luce. Lo sai.

0: lunedì 7 settembre e siamo arrivati alla fine delle nostre due ore qua su Radio Latte Miele. Nel frattempo è arrivato Edo. Ciao Edo!
1: Ciao Andre, ciao, buona Edo. Settimana!
0: Hai preparato tutto per l'open bar?
1: Allora, premetto una cosa, che diciamo che nel weekend ho approfittato parecchio, no? Di quello che risponde al nome del mio programma, quindi sì? Sono senza voce, distrutto. Ieri ho avuto anche un matrimonio.
0: Lo so.
1: Finito
0: lo
1: molto
0: so.
1: Tardi.
0: E come tutti.
1: Ho recuperato un'ora fa. Più o meno.
0: Adesso diciamo un'ora fa, ma stiamo esagerando. Insomma,
1: sì,
0: in realtà non hai ancora recuperato.
1: No, credo che non recupererò mai prima di almeno mercoledì o giovedì. Però fa parte del gioco. Poi, tra l'altro, era il primo a cui ero invitato in quanto io, cioè in quanto non famiglia, eccetera, quanto io. Ho avuto un sacco di notti insonni per capire. Ma la busta, ma quanto ci metto?
0: Guarda, è un dramma.
1: Faccio
0: quello.
1: Una confessione. Ho usato ChatGPT.
0: Bravo, hai fatto bene. Ma è giusto.
1: Ho chiesto
0: serve anche a quello.
1: Ho detto, quanto gli ho spiegato un po' tutta la circostanza,
0: sì?
1: Di quanto era l'amicizia, e abbiamo trovato una cifra.
0: È anche stato uno degli argomenti di cui abbiamo parlato quest'estate con gli ascoltatori.
1: Ma sì, ma perché
0: questo.
1: Sbagli? Cioè, sai, non vuoi mai, dici, troppo esoso. Comunque le tasche sono quelle,
0: certo,
1: che sono. Poi dici, ma troppo poco.
0: Troppo poco fai la figura del barbune.
1: Capito, non voglio fare il bourbon, che è quello
0: bourbon,
1: che bevi.
0: Esatto.
1: Non volevo rischiare, quindi è stata lunga.
0: Edo, grazie, ci ritroviamo domani, sempre
1: puoi
0: qui su Latte Miele.
1: Puoi dirlo forte.
0: Ciao domani.
1: Ciao Doug, tra poco inizio open bar.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
12: Benvenuti da Lumen.
11: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
12: Vivi il gusto, vivi Lumen.
11: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
13: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
14: Latte e miele.

poco comincia Open Bar, stiamo tirando sulla serranda. Nel frattempo abbiamo acceso anche l'impianto e ripartiamo da due belle canzoni: Tristezza di Ornella Vanoni e poi Tienimi dentro te con la voce di Fabio Concato.

che tanti artisti che ci sono venuti a trovare quest'anno su Latte Miele, c'è stato anche Giuli che nel suo album Solito Cinema ha una prima traccia proprio con lui, Fabio Concato, che ritroviamo con Tienimi Dentro Te su Radio Latte Miele. Sta per cominciare la prima puntata di questa seconda settimana di Open Bar. Direi che la luce è accesa, il bancone è pronto, il pagante ci sei?

per piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Stiamo insieme anche oggi dalle 17.30 alle 20 in quello che è l'aperitivo lungo che Radio Latte Miele ha pensato per voi. Un aperitivo in cui si parla di qualsiasi cosa, del più e del meno, i classici argomenti che possono venire fuori durante un open bar, che sono chiaramente i più disparati. L'importante è che si chiacchieri tutti insieme, che non sia un monologo. E come potete fare per chiacchierare con me? Lo avete capito, vi basta scrivere al 335 787 1910, in quella che per tanti è ancora una settimana di ripartenza, perché qualcuno non ha iniziato il lavoro il 31 agosto, ha iniziato oggi. Fatemi sapere

0: Senti al lupo, Lucio Dalla, dal 1990 su Radio Latte Miele ad Open Bar, che è, diciamo, il bar, l'open bar in generale, sono luoghi e circostanze perfette per conoscersi, per trovare qualche amico, perché no, anche per trovare magari il primo approccio con quella che potrebbe diventare la nostra anima gemella. Di fatto andando un po' a sostituire quelle che sono le app di dating, continuo a parlarvene, torno anzi a parlarvene su Latte Miele, perché arriva una notizia dalla Spagna che ha come protagonista un prete che di fatto da 15 anni si sostituisce a un'app di dating e fa conoscere le persone e poi queste si accoppiano. Poi vi racconterò bene tutti i dettagli. La prima cosa che voglio sapere da voi è il rapporto che avete con le app di dating, se siete iscritti, se le utilizzate, come lo utilizzate, come vi siete trovati, oppure se c'è qualcuno tra di voi che sta insieme al proprio lui e alla propria lei perché l'ha conosciuto tramite un app di dating. E conosco delle coppie che si sono formate attraverso quei modi di conoscersi, vanno d'amore d'accordo, quindi non è assolutamente un modo per essere giudicati, è solo semplicemente per capire come la pensate, se le frequentate abitualmente, se non le frequentate, perché non le frequentate. Potete raccontarmi un po' quello che volete. Potete usare il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Tra poco vi parlo di questo prete che da 15 anni in Spagna si sta di fatto sostituendo a Tinder.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
11: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
12: Sì, ma tolga la mano.
13: Non posso.
12: Avanti, tolga la mano.
13: Le ho detto che non posso.
10: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso, ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
14: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
15: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
16: Latte e miele.

Con questa canzone vinse il festival nel 2005 Francesco Renga, Angelo su Latte Miele ad Open Bar. Vi devo raccontare la storia di Don Fernando Cuevas, il prete che si sta sostituendo a Tinder in Spagna. L'argomento di oggi sono le app di dating. Vi ho chiesto se lo utilizzate, se non lo utilizzate, se vi siete conosciuti col vostro lui o con la vostra lei attraverso un'app. Ma andiamo a questo Don, a questo padre. Che cosa fa? Lui ha scoperto di avere un talento, che è quello di accoppiare i suoi fedeli. Quindi chi vuole trovare la propria compatibilità, grazie a lui compila una scheda dove scrive nome, età, titolo di studio, un po' di caratteristiche personali, e c'è anche la voce impegno religioso, chiaramente, perché comunque stiamo sempre parlando di un Don. Lui che fa? Analizza le candidature, cioè si mette proprio lì a leggere le schede, propone degli abbinamenti agli interessati, e se tutti e due sono d'accordo lui organizza il primo incontro. Dice: passo il numero e dico all'altra persona, che ha già detto di sì, che ti scriverà entro 24 ore. E funziona, perché sono già più di 1200 le persone che hanno trovato l'amore grazie a lui. Gli è stato chiesto: ma com'è che fai? Cioè, Don, sei un fenomeno, mi spiego un attimo. Lui dice: la stragrande maggioranza delle persone cerca qualcuno che metta la fede al centro della propria vita. Cioè, essendo che poi c'è di mezzo anche una cosa importante come la religione, tasso di divorzi bassissimo e successo totale, tant'è che arrivano addirittura richieste dall'America Latina. Io vi debba vendere questo nuovo metodo per trovare il vostro lui e la vostra lei. Non voglio fare questo, voglio solo raccontarvi che comunque le persone fanno ancora la differenza, secondo me molto di più rispetto alle app di dating, che è un parere che io sposo ed è uno dei motivi per cui io non sono mai iscritto a questo tipo di applicazioni. Però magari c'è qualcuno di voi che le usa, che si trova benissimo e che è riuscito a trarre il massimo del profitto. Io sono ben contento e soprattutto sarei ancora più contento di ascoltare la vostra storia. Come potete raccontarmela? Beh, vi basta un messaggio, possibilmente vocale, al 335 787 1910.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su Radio Latte Miele. Cominciamo così. Voi state ascoltando Open Bar. Questa, diciamo che è la seconda ora, anche se siamo insieme da mezz'ora, perché noi facciamo dalle 17.30 alle 20. È un bel aperitivo lungo quello che vi propone Radio Latte Miele. Ci sono io in vostra compagnia. Ciao a tutti, mi chiamo Edo, super piacere. Qualora non ci fossimo mai conosciuti, e oggi siamo partiti parlando di app di dating, perché è arrivata questa notizia dalla Spagna di questo prete che ha già fatto innamorare più di 1200 persone con il suo metodo, che è un po' come creare un app di dating ma farlo fisicamente, basandosi poi chiaramente sul fatto religioso, nel suo caso sulla fede. Però questo fa capire quanto è importante che le persone abbiano un grande interesse in comune per poter costruire una coppia a livello duraturo, almeno questo è un mio parere puramente personale, cioè sono liberissimo di essere smentito. Comunque, come fare per smentirmi, come fare per raccontarmi anche il vostro rapporto con le app di dating? Beh, c'è a disposizione il nostro numero di WhatsApp, che è il 335 787 1910.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
6: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Latte e miele.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela Cioffi su Radio Latte Miele, canzoni in cui ormai lo sappiamo, Cioffi rivela che ha fatto l'amore con l'ex di un caro carissimo amico. Ovviamente non l'ha conosciuta nelle app di dating, perché è l'ex di un caro carissimo amico, quindi il contatto è presto trovato. Quindi non si sta parlando di questo, non si sta parlando di tradimenti, si sta parlando di amori che sbocciano, di conoscenze che sbocciano oggi ad Open Bar. Stiamo facendo riferimento alle app di dating, se vengono utilizzate, se non vengono utilizzate, in che modo possono essere utilizzate. Ci sono coppie che si sono conosciute attraverso proprio questo tipo di metodologia. Mi raccomando, continuate a raccontarmene, tra poco leggiamo anche qualcuno dei vostri messaggi. Poi, se dovesse andare particolarmente bene e ve la sentiste, potreste fare una piccola dedica, no? Tra l'altro anche questo è il titolo della prossima canzone, che è una novità, è firmata Ernia ed è una dedica alla città di Milano, che puoi amarla, puoi odiarla, però è una città dove si può dire c'è sempre un'opportunità per tutti.
1: Che nome da...

0: Christina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Latte Miele ad Open Bar. Ernia che è tanto amico sicuramente di Marragué, Marrakesh e Gue Pequeño, che adesso è semplicemente Gue. Perché vi parliamo di loro? Perché questa notte a Luna uscirà un nuovo singolo che si chiamerà Casini. Un singolo per celebrare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera insieme e 10 anni di Santeria, che è poi il disco che davvero ha reso questo duo uno dei più solidi, forse dell'intera scena musicale italiana. E anche un regalo unico in occasione del doppio live di Milano all'ippodromo SNAI di San Siro, che ricordiamo sarà questo sabato e questa domenica 12 e 13 di settembre. Entrambe le date chiaramente sono sold out per celebrare i 10 anni di questo disco, che è stato un grandissimo successo. A proposito di live, il prossimo artista non ha nulla da invidiare a nessuno, perché il concerto dei record di quest'estate porta la sua firma. Ultimo, questo è Cascare nei tuoi occhi.

0: Azione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate, mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
6: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Sono arrivati a Decimo Mannu i primi 90 detenuti al 41 bis, trasferiti poi nel carcere di Cagliari Uta. Il trasferimento è avvenuto con un aereo della Guardia di Finanza sotto un imponente dispositivo di sicurezza. In totale a Uta saranno ospitati 92 detenuti sottoposti al carcere duro. La nuova sezione del penitenziario era stata inaugurata il mese scorso dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. La presidente della Sardegna, Alessandra Todde, attacca il governo e parla di una decisione presa senza confronto con la regione. Todde denuncia inoltre il sovraffollamento delle carceri sarde e la carenza di personale e servizi sanitari. Un uomo di 64 anni ha perso il controllo dell'auto, ha travolto i clienti di un locale Auri nel Sassarese. Il conducente avrebbe avuto un malore mentre era alla guida. La macchina è finita contro i tavolini della veranda esterna dove alcune persone stavano consumando delle bevande. Due uomini di 74 e 55 anni sono rimasti feriti e trasportati in codice rosso all'ospedale civile di Sassari. Entrambi hanno riportato un trauma cranico e traumi agli arti inferiori. Il centro storico di Cagliari potrebbe cambiare volto con un piano per frenare la proliferazione di bar e ristoranti. La proposta firmata da maggioranza e opposizione punta a salvaguardare l'identità commerciale dei quattro quartieri storici. Il comune vuole sfruttare le norme sulla concorrenza per limitare nuove aperture nelle zone più delicate. Previsti anche nuovi limiti ai dehors e una commissione che valuterà l'impatto delle nuove attività. L'obiettivo è soprattutto diversificare l'offerta e fermare la progressiva scomparsa delle botteghe tradizionali. La storica colonia Dux di Cagliari, nata negli anni 30 come colonia marina per bambini, torna a vivere. Progettata dall'architetto Ubaldo Badas, fu poi trasformata in ospedale e infine abbandonata per anni fino a essere soprannominata Ecomostro. Ora è in corso un importante intervento di restauro che la trasformerà in una struttura ricettiva con apertura prevista per la prossima estate. Il progetto punta a conservare l'edificio originale, intervenendo con tecniche specifiche sul cemento armato e sulle strutture danneggiate dalla salsedine. È tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
7: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
8: Latte e miele.
9: Ah.

0: poco leggiamo qualcuno dei vostri messaggi per quanto riguarda il vostro rapporto con le app di dating, che sono le app che sono nate per trovare conoscenze e a volte l'amore. Prima ripartiamo da una bella canzone del passato di Edoardo Bennato. Latte e miele.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

Frena, ciao. Di lui Marmaionchi disse di X-Factor: beh, è un signore che scrive molto bene. Credo che questa canzone sia solo l'ennesima conferma di questo suo pensiero, che è più che giusto che esista. Era Chicco e Spillo di Samuele Bersani dal 1991 su Radio Latte Miele, in un lunedì 7 settembre dove stiamo parlando di app dating, che sono quelle app che sono state pensate apposta per trovare l'amore, uno, semplicemente una conoscenza, un'amicizia. Ci scrive Alessandra che dice che io mio marito lo conoscevo già, c'era già stato uno scambio di sguardi, poi l'ho trovato su un'app di dating e lì abbiamo avuto il pretesto entrambi per scriverci e conoscerci un po' di più. Vedete, sono quelle storie belle che fa piacere sentire. I vostri messaggi al 335 787 1910.

0: canzone che forse ha cambiato la vita dei Tiro Mancino e di Federico Zampaglione. Due destini dal 2000 su Radio Latte Miele. Ci ha scritto Arianna: ciao Edo, io in realtà le app di dating le utilizzavo in passato, ma non le utilizzavo per cercare l'amore, quanto più delle conoscenze più leggere e o delle nuove amicizie. Ci sta, nel senso, poi sono diventando preso tutte le derive del caso, però quelle nascono come app di base per trovare l'amore, ma poi ci sono state varie declinazioni durante questi ultimi anni, ecco, soprattutto nelle diverse fasi dell'utilizzo. Ognuno può usare uno strumento come meglio crede, cioè l'importante alla fine è sempre rispettare la persona che si conosce, cercare di costruire un rapporto quanto più bello possibile indipendentemente dalla durata. Poi il resto sono tutte chiacchiere, non c'è alcun fine di giudizio nell'argomento di oggi, che sono un po' sapere come la pensavate. Facciamo così, diamo la linea alla redazione, sentiamo le previsioni del tempo, perché non so voi, ma qui a Milano c'è un caldo veramente che ti verrebbe voglia di strapparti anche la pelle di dosso, nonostante siamo al 7 di settembre. Magari riusciamo anche a capire un po' come sarà il meteo dalle vostre parti.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Nelle prossime ore cieli ampiamente sereni su quasi tutto lo stivale, con residui addensamenti solamente lungo l'arco alpino. Nella mattinata di domani la stabilità atmosferica sarà ancora la protagonista su gran parte d'Italia, con isolata nuvolosità ristretta al litorale dell'Alta Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un progressivo incremento dell'instabilità sui rilievi alpini e appenninici, segnale di un peggioramento più deciso in arrivo verso sera a partire dalle regioni del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
5: Latte Miele.

0: papà.
1: Un briciolo di allegria, collaborazione che non va dimenticata, quella tra Blanco e Mina su Latte e Miele in un lunedì 7 settembre che è già vigilia di Champions League. Domani torna la competizione europea più bella per club. Si riparte da un partitone per quanto riguarda le italiane come Real Madrid-Inter. Mourinho ha parlato benissimo tra l'altro della sua ex squadra oggi. Si gioca al Bernabeu in Spagna e l'Inter andrà senza Di Marco, che è rimasto a Milano per un piccolo affaticamento muscolare. Altre notizie che riguardano il nostro calcio: è ufficiale, Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina, prende il posto di Fabio Grosso, che a quanto pare è stato licenziato dopo una litigata col direttore sportivo Fabio Paratici. Quindi a seguito di questa litigata Grosso è stato allontanato dalla panchina dei Viola. Nel frattempo continua la terza giornata di Serie A che non si è ancora conclusa. Sono in campo Cagliari-Lecce, per il momento si è ancora sullo 0-0. Stasera alle 20:45 scendono in campo per chiudere questo terzo turno Udinese e Lazio.
2: Latte e miele 18 e 58.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore. Cominciamo con Gianna Nannini, gli ultimi 60 minuti di oggi per quanto riguarda Open Bar. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super contento di farvi compagnia fino alle 20 in questo lunedì 7 di settembre. Sapete che gli ultimi 60 minuti dell'Open Bar sono quelle delle chiacchiere, dove si parla veramente della qualunque, anche perché dopo un aperitivo lungo un'ora e mezza ha voglia che di cose le dici, via tutti i freni inibitori. Spero di farvi la giusta compagnia mentre state rientrando a casa. Immaginatemi se seduto di fianco a voi nel sedile del passeggero, se invece siete in coppia sono seduto nel sedile di mezzo, quello proprio della compagnia fastidiosa. No dai, scherzi a parte, come è andato questo inizio di settimana, come state, come non state? Per farmelo sapere avete a disposizione il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Io prometto di fare ancora un'oretta di notizie, spero quanto più interessanti possibili, di bella musica. E già che ci siamo, diamo la linea alla redazione, sentiamo anche le news, quelle un pochino più serie.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
4: L'economia.
3: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio, in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiore a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'Opas lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM, Labriola, ha portato in adesione dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Vevero. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farla in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Irrecuperabile Trigne Thermal Meta su Radio Latte Miele in un lunedì 7 settembre in cui Open Bar spera di essere un buon modo anche per tornare a casa. C'è chi mi scrive come Massimo già in coda. Ragazzi, ci sta, la coda fa parte del lunedì. Tanti hanno ripreso oggi a lavorare, quindi le tangenziali piano piano si stanno riempiendo. Questi sono momenti di grande nervosismo perché non c'eravate più abituati. Ragazzi, dovete portare pazienza, non c'è altra strada. Dovete ricordarvi dei bei momenti che avete passato in vacanza, oppure portare un po' delle vostre vacanze in coda in tangenziale. Magari portatevi una settimana enigmistica sul sedile o mettetela nel cruscotto e vedrete che vi tornerà utile quando meno ve lo aspettate. Se invece vi basta la compagnia della radio, beh, adesso vi regalo un bel disco che non a caso è il disco Latte e Miele di questa settimana. La firma è quella di Safe.

0: parlare d'amore.
1: Nel weekend è finito anche lui, come tanti, il suo tour estivo. Parlare d'amore e Safe, il disco latte miele di questa settimana. Safe che adesso si riposerà un po', ma poi in realtà il 14 ottobre riparte, perché va in scena il suo tour nei club. Si parte dal Teatro della Concordia, siamo Venere Reale in provincia di Torino, 17 ottobre Teatro Geox di Padova, 21 ottobre 22 Alcatraz di Milano, con la data del 21 che è sold out, e il 27 ottobre invece si chiude a Roma all'Atlantico. In bocca al lupo per Safe per questo suo tour nei club, augurandoci di rivedere prossimamente nei club anche un ragazzo che nel suo periodo d'oro, quindi se non sbaglio nel 2022 o nel 2023, era riuscito anche a riempire il Forum d'Assago. Tornerà a farlo sicuramente, perché è forte forte forte e ci regalerà tanti altri successi. San Giovanni Lady.

0: colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Spot.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
5: Allo studio odontoiatrico ICNOS di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
6: Sorridi, c'è ICNOS!
7: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
8: Latte Miele,

una canzone in cui una donna prende coscienza del fatto che l'amore che sta vivendo, per quanto lungo, è finito, e allora si butta in una relazione decisamente più travolgente e decisamente più futuribile. Il nostro viaggio nel tempo parte da Io Domani. Marcella.

che sì. Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia su Radio Latte Miele. Stavo leggendo un po' di notizie qui e là, no? Mentre andavano queste due bellissime canzoni, compresa Anche Io Domani di Marcella, e ho scoperto che sono stati ridotti a livello proprio numerico i cosiddetti comuni montani riconosciuti, perché sono diventati 3715, perché sono stati cancellati dei vecchi parametri che risalivano al 1952, e quindi 346 comuni hanno perso la... Non è solo una questione di nome, cioè ci sono tutta una serie di cose che vanno a perdersi. Ma quali sono i criteri per diventare comune montano? Sono stati ridotti, e basta che tu abbia la presenza di almeno il 25% del territorio sopra i 600 metri e il 30% della superficie con una pendenza minima del 20% e un'altimetria media comunale superiore a 500 metri sul livello del mare. Quindi in teoria, comune di cui io sono residente, ci dovremmo ancora star dentro. Comunque ci sono un po' di conseguenze nel non essere comune montano. Tra poco ne parliamo, prima ascoltiamo una bella canzone nel 94, Se tu non torni, Miguel Bosé. Se tu

0: voce di Miguel Bosè, Se tu non torni, su Radio Latte Miele ad Open Bar. Stavamo parlando di comunità montane, perché avevo letto proprio un articolo che è stata applicata una riforma che ha ridotto a 3.715 comuni montani nel nostro paese. Cosa cambia fondamentalmente? Tantissime cose, la metà non le capisco nemmeno, perché io e la giurisprudenza siamo due rette non parallele. Di più, le cose che più mi sono rimaste sono il fatto che io non sapevo che se tu sei comunità montana, città montana, chiamatela un po' come volete, hai diritto a poter avere delle classi scolastiche fatte da pochi bambini, e invece adesso questa cosa potrebbe cambiare dal momento in cui viene perso questo status ufficiale. Cioè, ci sono anche delle conseguenze sui servizi sanitari territoriali, anche qui non ho capito assolutamente niente. Quello che ho capito è che molti enti esclusi, non ritenendo equi questi soli indici altimetrici e dipendenza, hanno avviato proteste formali o ricorsi legali. Sono già 73 ricorsi arrivati al TAR. Questo perché comunque non essere comunità montana ti porta una serie di svantaggi che dall'oggi al domani tu magari non riusciresti a gestire. Quindi speriamo che le cose vengano risolte per il meglio per questi paesi che hanno perso lo status ufficiale. Almeno diamo tempo alle amministrazioni di riorganizzarsi. Tra l'altro devo guardare se il mio paese è ancora, cioè il mio paesino è ancora riconosciuto. Penso di sì, ma non ho idea.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai Centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
6: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
9: Latte Miele,

Consenso, Vasco Rossi dal 2003 su Radio Latte Miele, quasi in chiusura di questa prima puntata della settimana di Open Bar. Spero di avervi fatto la giusta compagnia in un rientro a casa non semplice. Mi avete scritto tanti di voi che eravate in coda in tangenziale. Ha senso, piano piano riparte tutto. Settimana prossima ripartiranno anche le scuole in gran parte d'Italia. Oggi, se non sbaglio, sono già cominciate a Bolzano, da quelle parti là. Vabbè, fatemi sapere com'è andato questo rientro. 335-787-1910. Tra poco ci salutiamo, anche perché vedo fuori dallo studio Anna Patti, che deve cominciare la settimana di Al Centro della Musica.

Dopo aver salutato Anna Patti, daremo insieme la linea all'oroscopo di Paolo Fox. Dovreste perdervelo, nessun problema, lo potete recuperare in qualsiasi momento, sia sul nostro sito lattemiele.com che sulla nostra app gialla e gratuita.

0: 20 in punto.
1: Allora, l'ho fatto all'inizio, mi scuso anche alla fine, perché adesso ho anche un'interlocutrice. E che interlocutrice? Ciao Anna Patti.
2: Ciao Edo.
1: Allora, mi scuso per il discorso voce, cioè sono rotto dal weekend, cioè matrimoni, sono girato 3 regioni in
2: questa
1: un giorno
2: è
1: e mezzo.
2: La vita dissoluta, capito? La vita da, no, da...
1: Io avrei detto vita di qualcos'altro, però se tu dici dissoluta va bene uguale.
2: Va bene?
1: Cioè, sì, va benissimo, va bene, lo prendo anche come complimento, sembra, okay. Che sembra una roba più bella, dissoluta.
2: Beh sì, no, così un po' da...
1: No, da uno che dovrebbe imparare a prendere delle decisioni un pochino più... Facciamo una cosa, non ne facciamo 107,
2: ma
1: però...
2: Vabbè, ma è normale, sei giovane, ne fai ancora tante. Poi tra qualche anno
1: direi
2: farai
1: basta.
2: Un po' di selezione.
1: Direi basta, non ne faccio più.
2: Adesso non esagerare.
1: Smetto. Tu come stai?
2: Io sto bene, grazie. Sono pronta per le prossime 2 ore.
1: Oggi in che anno ci porti? Oggi dai, raccontami qualcosa.
2: Oggi viaggio tostissimo. Andiamo negli anni 70 con
1: okay.
2: Il primo viaggio e ho cercato di scegliere 4 canzoni tra di loro totalmente diverse.
1: Perfetto.
2: Perché in effetti gli anni 70 erano un mondo in cui c'era di tutto nella musica, no? Da
1: ma
2: un
1: anche
2: lato,
1: a vedere le foto delle persone c'era di tutto proprio
2: c'era
1: in
2: di
1: giro.
2: Tutto, vedi, esatto, e anche la musica rappresentava quello. Poi la musica ha raccontato veramente quegli anni che sono stati anche anni terribili, purtroppo.
1: Abbastanza, quindi si va negli anni 70. Non diamo altri spoiler perché sennò è inutile ascoltarti. Stai fino alle 22 a fare compagnia.
2: Sto
1: giusto?
2: Fino alle 22.
1: Perfetto,
2: sì.
1: Io vado a dormire e tornerò per l'inizio del programma di domani. Quindi domani alle 17:30 sarò sveglio da 5 minuti. Ma ti
2: troveremo
1: che ci
2: meravigliosa
1: sono.
2: In ottima forma.
1: Ciao Anna, domani.
2: Ciao.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 8 settembre, buona giornata a tutti da Paolo Fox del Latte Miele. Ariete, per te che sei sempre forte, tosto, questo è un periodo di grandi prove. Meglio risolvere con calma questioni lavorative o contrattuali. La buona novità è che l'amore decolla. Dal 10 non avremo più Venere opposta. Toro, giornata con poca pazienza e rischio di qualche discussione. Io penso che sul lavoro qualche novità, soprattutto per i liberi professionisti, i lavori part-time, sia arrivata alla fine di agosto. Però le cose dovrebbero un po' migliorare, cioè vorresti avere più collaborazione attorno. In amore, meglio evitare provocazioni. Per i gemelli, cambiamenti recenti positivi, buon momento per viaggi, nuovi progetti, ma attenzione alle spese, anche perché i gemelli, quando sono un po' giù di corda, rischiano di spendere troppo anche per cose non utili. Cancro, torna una buona serenità. Venere sta per favorire l'amore. Dal 10 inizia un transito molto bello che riguarda il tuo segno ma anche gli altri. Amicizie e rapporti professionali in crescita. Se c'è qualche ansia, dubbio per la paura che un rapporto di lavoro, un nuovo programma non funzionasse, vedrai che piano piano ti sentirai più tranquillo. Il Leone ha una grande energia e voglia di reagire, però attenzione perché questi sono pianeti, Giove e Saturno, di grande forza, che si associano anche ad una tua eccezionale energia. Insomma, il rischio di voler far troppo e magari di sentirti stanco. Non nascondere le tue vulnerabilità. Amore da tenere sotto osservazione. Vergine, problemi recenti possono aver aperto la strada a un cambiamento che alla fine si rivelerà positivo, anche se adesso non ti sembra sia così. Il 2027 appare promettente. Lo dico fin da adesso in modo che in caso di stravolgimenti e cambiamenti tu sia comunque ottimista. Bilancia, sentirsi ostacolati dagli altri con Saturno in opposizione è possibile, ma non bisogna trasformare tutto in una battaglia. Il futuro e il weekend saranno favorevoli. Scorpione, momento per sistemare questioni economiche arretrate, poi Venere entra nel segno, ti rende ancora più affascinante, aumenta le possibilità in amore e negli incontri. Sagittario, torna l'energia dopo il nervosismo del weekend. È il momento di costruire progetti importanti in vista della fine dell'anno. Ricordo che novembre e dicembre saranno dei mesi molto utili anche a chi cerca una riscossa professionale. Capricorno, dopo giornate un po' pesanti arriva sollievo, desideri cambiamenti sul lavoro, a volte sono le alleanze problematiche, in amore meglio rimandare richieste delicate, soprattutto dopo il 10 settembre tu come altri segni avrai questa spinta di Venere che aiuta. Acquario, non è un periodo semplice con Giove nervoso, con Venere che sarà molto presto tesa, Quindi in tutte le relazioni c'è bisogno di chiarezza. Siccome l'acquario è governato anche da Urano, pianeta degli scoppi improvvisi, dei tagli inesorabili, ecco, è probabile che qualcuno si appresti a dire stop a situazioni che fanno male. Pesci, settembre molto interessante per l'amore, con possibilità di ufficializzare una relazione, vivere un nuovo incontro. Se ritardi la programmazione di un evento, magari è perché c'è il lavoro che chiede maggiore attenzione. Le risposte migliori arriveranno anche a fine mese. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, vi abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
1: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
2: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
4: Latte e miele.

0: Nuovo singolo di Malika Ayane si intitola Detto tra noi e noi siamo pronti a cominciare con Al centro della musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon lunedì sera, buon inizio di settimana da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte Miele, ben trovato anche a Umberto Cappellato che è in regia insieme per le prossime due ore come sempre con tanta musica che abbiamo selezionato accuratamente per voi anche per questa sera. Tra poco ci sarà il nostro primo viaggio che ci porterà in un decennio pieno di musica italiana, ricco anche di tanta storia, che è quello degli anni 70, con tanti cambiamenti non solo per la storia dell'Italia ma proprio per la storia della musica italiana. E poi nella nostra seconda ora avremo un album nuovo che ci accompagnerà questa settimana, ma lo scopriremo più tardi. Vi dico solo che è un grande classico e vi do anche un altro indizio in più, che quest'anno compie gli anni, ne fa ben 25 l'album di cui ci occuperemo questa settimana. Tutto però qui al centro della musica comincia come sempre dalla nostra citazione.
3: Toglimi il pane, se vuoi toglimi l'aria, ma non togliermi il tuo sorriso. Pablo Neruda.

Gruppi con Regalami un sorriso qui su Radio Latte Miele al centro della musica, canzone perfetta per la citazione molto bella dalla quale siamo partiti questa sera, che ha proprio come centro ispiratore il sorriso di Pablo Neruda, che diceva: toglimi il pane se vuoi, toglimi l'aria, ma non togliermi il tuo sorriso. E in questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che è uno dei maggiori successi di Drupi, contenuta nel suo album Un Passo, era stata portata da lui a Sanremo nel 1984. In questa canzone Drupi chiede proprio alla sua amata di regalargli un sorriso per diciamo rendere più belli i giorni tristi, per quando ci sarà il buio, per quando lei non ci sarà. Quindi il sorriso è talmente importante per lui che vuole averlo con sé, perché quel sorriso della sua amata darà luce ai giorni più difficili.

0: lezione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
2: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Sono arrivati a Decimo Mannu i primi 90 detenuti al 41 bis, trasferiti poi nel carcere di Cagliari Uta. Il trasferimento è avvenuto con un aereo della Guardia di Finanza sotto un imponente dispositivo di sicurezza. In totale a Uta saranno ospitati 92 detenuti sottoposti al carcere duro. La nuova sezione del penitenziario era stata inaugurata il mese scorso dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. La presidente della Sardegna, Alessandra Todde, attacca il governo e parla di una decisione presa senza confronto con la regione. Todde denuncia inoltre il sovraffollamento delle carceri sarde e la carenza di personale e servizi sanitari. Un uomo di 64 anni ha perso il controllo dell'auto, ha travolto i clienti di un locale Auri nel Sassarese. Il conducente avrebbe avuto un malore mentre era alla guida. La macchina è finita contro i tavolini della veranda esterna dove alcune persone stavano consumando delle bevande. Due uomini di 74 e 55 anni sono rimasti feriti e trasportati in codice rosso all'ospedale civile di Sassari. Entrambi hanno riportato un trauma cranico e traumi agli arti inferiori. Il centro storico di Cagliari potrebbe cambiare volto con un piano per frenare la proliferazione di bar e ristoranti. La proposta firmata da maggioranza e opposizione punta a salvaguardare l'identità commerciale dei quattro quartieri storici. Il comune vuole sfruttare le norme sulla concorrenza per limitare nuove aperture nelle zone più delicate. Previsti anche nuovi limiti ai dehors e una commissione che valuterà l'impatto delle nuove attività. L'obiettivo è soprattutto diversificare l'offerta e fermare la progressiva scomparsa delle botteghe tradizionali. La storica colonia Dux di Cagliari, nata negli anni 30 come colonia marina per bambini, torna a vivere. Progettata dall'architetto Ubaldo Badas, fu poi trasformata in ospedale e infine abbandonata per anni fino a essere soprannominata Eco Mostro. Ora è in corso un importante intervento di restauro che la trasformerà in una struttura ricettiva con apertura prevista per la prossima estate. Il progetto punta a conservare l'edificio originale, intervenendo con tecniche specifiche sul cemento armato e sulle strutture danneggiate dalla salsedine. È tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Latte e miele.

viaggio di questa sera torneremo negli anni 70. Avremo ad accompagnarci quattro canzoni che sono state davvero quattro canzoni simbolo dei primi anni 70 e cominciamo con un grande classico, Lucio Battisti, Emozione.

Lucio Battisti con Emozioni dal 1970. Con questa canzone iniziamo proprio a parlare di questo decennio che, come dicevo prima, è stato molto importante per la musica italiana, ma è stato un decennio in cui sono confluite tante cose: la nascita di un nuovo cantautorato italiano capace di coniugare poesia e temi sociali, la nascita del fenomeno del rock, del progressive rock in Italia, e poi la nascita di tutto un filone di musica molto impegnato in cui la musica ha davvero raccontato quegli anni, e quegli anni hanno anche purtroppo avuto un'irruzione violenta anche nel mondo della musica, di cui avremo modo di parlare. Ma il fenomeno Battisti Mogol esce da quel contesto e soprattutto Battisti e Mogol riescono a fare qualcosa di unico. Da un lato ci sono le tematiche di Mogol, c'è la sua capacità di scrivere dei testi poetici ma allo stesso modo anche semplici, anche se in questa canzone Mogol usa delle metafore, usa anche la natura, gli oggetti del quotidiano come immagini capaci di suscitare emozioni, alcune frasi in modo particolare: stringere le mani per trovare il pensiero di te, molto semplice ma molto evocativo. E poi la musica di questa canzone, che parte in modo molto soft con la voce di Battisti e la semplice chitarra acustica, e poi è un grande crescendo che finisce con una orchestrazione a sottolineare proprio l'emotività del brano. E un'altra novità: Battisti per la prima volta canta sì le sue canzoni, ma non è il cantato degli anni precedenti, diciamo preciso, classico, intonato perfettamente, è qualcosa di più sporco, che però ha un'interpretazione così forte che emerge nonostante tutto. Andiamo avanti con la musica e andiamo nel 1972 per darvi proprio un assaggio di quello che poi sarà il progressive rock, e di una canzone che segna un passaggio fondamentale tra i primi anni 70 e quello che poi invece arriverà dopo. Loro sono i Delirium, il pezzo si intitola Yes I'll.

con Yesael dal 1972. Questa canzone è un po' la fotografia perfetta dei primi anni 70, diciamo che cattura una transizione cruciale tra l'utopia della fine degli anni 60, ancora dentro alla rivoluzione hippie, e la progressiva radicalizzazione poi politica del decennio. Il testo fu scritto da Ivano Fossati e Oscar Prudente, quasi per gioco, come poi racconteranno gli stessi autori. In realtà questo è il primo approccio di Ivano Fossati proprio come autore. Era stato scritto appunto quasi per gioco una sera a casa dello stesso Ivano Fossati, si era lasciato dettare un po', trasportare dall'istinto, e scrive questa canzone che ha un testo molto particolare con diversi significati. A un certo punto della canzone dice: liberati dal cemento e dalle luci di città, che descrivono proprio il disagio giovanile dell'epoca di fronte al boom industriale del dopoguerra. La città è una sorta di prigione alienante, la natura invece è l'unico spazio di autenticità. Parlano di camminare a piedi scalzi, e questo Yesael, che non ha un significato reale, non esiste, però rimanda a qualcosa di biblico ed è molto forte come un mantra che continua a ripetersi durante il corso della canzone, che è considerato uno dei primi esempi del prog rock italiano, che poi esploderà soprattutto nei festival indipendenti di quel periodo. E la canzone rappresenta proprio, come dicevamo prima, a parte un grande successo, arrivò sesta, era stata presentata a Sanremo nel 72, e poi un grande successo nel mondo, ce ne sono versioni di tutti i tipi, francese, tedesca, inglese, addirittura c'è una versione vietnamita di questo pezzo che ha venduto milioni di copie nel mondo e che segna proprio la fine di quel tempo bello e felice, perché tutto tra poco sfumerà in cose molto molto più violente. Noi continuiamo con il nostro viaggio e andiamo in un altro mondo, che è il mondo di Francesco De Gregori, con un album simbolo per la sua carriera, con questa splendida canzone che si intitola Rimmel.

0: Francesco De Gregori con Rimmel ci porta nel 1975, siamo proprio nel pieno degli anni di piombo, e questa canzone rappresenta qualcosa di unico che Francesco De Gregori ha scelto di fare in quel periodo: rivendicare il diritto dell'artista, del cantautore, di parlare di sentimenti, dei dubbi personali, delle fragilità umane, senza dover per forza inserire nelle canzoni degli slogan politici, dei messaggi didascalici. Però in quel periodo soprattutto i contestatori non erano d'accordo con questo, perché il mestiere del cantautore secondo loro doveva essere solo ed esclusivamente politico, e questa scelta fu una scelta che poi pagò proprio Francesco De Gregori l'anno dopo al famoso concerto al Palalido di Milano, quando fu letteralmente messo sotto processo da una parte, diciamo, di radicali, e addirittura Francesco De Gregori dopo quell'esperienza aveva anche pensato di ritirarsi dalla musica, cosa che poi fortunatamente non fece. Ma questo album rappresenta un grande capolavoro, noi proprio lo scorso anno lo abbiamo ospitato nella nostra settimana dedicata all'album, e con questa canzone che poi ha tanti significati, parla sì della fine di una storia d'amore, ma chissà, forse dietro si nascondevano anche comunque dei messaggi politici e sociali, cosa che Francesco De Gregori non ha mai voluto rivelare, perché a volte, insomma, le canzoni non devono essere spiegate, perlomeno non del tutto. Il nostro viaggio tra poco dedicato agli anni 70 si chiude con Ivan Graziani.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località San Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

Graziani con Lugano addio, uno dei suoi grandi successi, pubblicato nel 1977 all'interno dell'album I Lupi, è un po' il brano che consacra Ivan al grande pubblico. E sotto l'apparenza di una malinconica ballad pop rock che racconta una storia d'amore finita male, in realtà c'è il racconto sociologico dell'Italia della seconda metà degli anni 70. Era bravissimo Ivan Graziani a fare questo, no? A raccontare storie di provincia, a raccontare l'Italia che lui ben conosceva, mettendo il tutto sotto una forma rock. In questo caso ha scelto la forma della ballad, ma parla davvero dell'Italia e di un'Italia un po' spaccata in due, proprio definendo i due protagonisti di questa storia. Da un lato appunto c'è Marta, e la realtà di Marta è fatta di laghi, di montagne, di storie di contrabbando, quindi l'Italia settentrionale, industriale o comunque di confine, dove la politica si fa rigida, strutturata. E dall'altra parte c'è la realtà di lui, che invece è fatta di mare, è fatta di calore, di una fatica quotidiana che è sempre presente. E l'unione temporanea di questi due ragazzi voleva essere proprio il tentativo di quella generazione di superare le barriere storiche e geografiche, tentativo che però, come la stessa canzone, come la stessa storia d'amore, fallisce. Torneremo ovviamente in questo decennio, torneremo negli anni 70. Adesso invece, come sempre dopo un viaggio, siamo pronti a tornare nel 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, questo è il nuovo singolo di Madame, si intitola Mama non mama. Facciamo

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica.
1: Rieccoci ancora, buonasera a tutti voi, buon lunedì 7 di settembre da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato, che è in regia. Seconda ora particolarmente ricca, tra poco scopriremo l'album che ci accompagnerà questa settimana. All'inizio di trasmissione vi avevo dato qualche indizio, è l'album di debutto, di esordio di Tiziano Ferro Rosso relativo, che quest'anno compie appunto 25 anni, proprio nel mese di ottobre. Lo riascolteremo con molto piacere ovviamente insieme a voi in queste sere. Abbiamo anche un viaggio da fare in questa nostra seconda ora insieme, come sempre un viaggio tematico a guidarci, sarà una parola ma la scopriamo più tardi, e poi abbiamo tutte le nostre novità, rimanete con noi.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Spot.
5: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
7: Latte e miele.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, questo Radio Latte e Miele. Noi siamo pronti per parlare dell'album che ci accompagna questa settimana, Rosso Relativo, l'album di debutto di Tiziano Ferro. 2001, Tiziano Ferro, quando è arrivato con quest'album, era sconosciuto, era il giovane ragazzo carino della provincia di Latina. È bastato che uscisse questo album e nel tempo di un solo disco Tiziano Ferro si trasforma in una star internazionale, perché i numeri di questo album sono veramente incredibili. Allora, pubblicato in 42 nazioni, rimasto in top 10 per oltre 7 mesi, ha ottenuto 7 dischi di platino tra Italia, Messico, Spagna e Svizzera e 3 dischi d'oro in Francia, Belgio e Turchia. Praticamente è letteralmente un fenomeno che è esploso nel mondo, quello di Tiziano Ferro, e in Italia anche, soprattutto per la sua capacità, la sua, quella del suo produttore Michele Canova, quella di Mara Maionchi e Salerno, di aver creduto in lui, di aver visto in questo ragazzo qualcosa di unico, qualcosa di particolare, soprattutto che in Italia non c'era ancora, perché Tiziano Ferro aveva messo insieme tutta la musica che gli piaceva, dall'hip hop al mondo del soul, con riferimenti precisi alla musica anche che andava in Inghilterra in quel periodo e non solo, oltre oceano, e poi dentro ci aveva fatto confluire anche delle canzoni d'amore non banali, come questa che noi ascoltiamo stasera,

0: trovare contenute in questo album. Grande successo per lui come singolo, che poi era stato estratto appunto dall'album stesso. È un po' una canzone d'amore nerd nel vero senso della parola, perché è piena di grande pathos, ma è dedicata proprio a tutte le persone che pensano troppo e che vivono i sentimenti in maniera devastante e rischiano di sentirsi sempre come degli imbranati, e colpisce forte al cuore di tutti quelli che vivono questa situazione Tiziano Ferro, e per questo piace ai giovani, perché li racconta con grande semplicità e perché i giovani in lui in qualche modo si rivedono. Tante cose ci sono dentro questo album, tante storie, e noi continueremo a raccontarvele nelle prossime sere. Adesso invece torniamo alle nostre novità. È tornato anche Giuse Delizia con la sua nuova canzone, che tra l'altro ha scritto insieme a Fulminacci, che è una canzone che parla d'amore, ma soprattutto, come lui stesso ha detto, parla di nostalgia, perché sta vivendo un periodo in cui sente la nostalgia di cose che ha amato e che ha perduto. Ascoltiamo Giuse Delizia con Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Radio Latte e Miele.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato.

0: Da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Pronti a viaggiare? Il nostro secondo viaggio insieme di questa sera al Centro della Musica è dedicato ad uno dei sentimenti più puri e più belli che si possano vivere, ovvero l'amicizia. Si comincia proprio con Renato Zero e Amico.

1.0 con Amico dal 1980, grande successo per Renato Zero, e in un viaggio che celebra l'amicizia non poteva mancare questa canzone che è un vero e proprio inno all'amicizia, scritta da Renato Zero insieme a Franca Evangelisti e la musica insieme a Dario Baldambembo. Grande successo veramente per lui in testa alle classifiche in quel 1980, e canzone che parla proprio dell'amicizia come del sentimento più puro, capace di resistere a qualunque difficoltà, anche al tempo, perché in realtà questa è come se fosse una lettera che lui scrive a un vecchio amico che non sente da un po' di tempo e che spera di ritrovare, cioè spera che l'amicizia non si sia mai fermata, o meglio forse che il tempo si sia fermato a quel momento lì, ma che tra di loro sia rimasto tutto intatto, proprio perché così succede nelle grandi amicizie. E mette a confronto il testo proprio la fragilità dell'amore invece con la forza dell'amicizia, che può superare sempre qualunque ostacolo. E anche la prossima canzone che stiamo per ascoltare insieme ci parla proprio della stessa cosa, di come ci si possa sempre, in qualunque situazione, fidare di un amico. C'è Riccardo Cocciante con Un nuovo amico.

Amico. Riccardo Cocciante è un nuovo amico dal 1982, la sua collaborazione con Mogol che scrive il testo di questa canzone. Anche questa è una profonda, sincera celebrazione dell'amicizia, quella vera, quella disposta a tutto, quella capace di offrire conforto nei momenti di difficoltà, di delusione sentimentale o esistenziale. E l'amico viene descritto come un piccolo grande aiuto, un discreto amico muto, cioè è sempre lì quando si ha bisogno di lui. E a volte nell'amicizia, quella vera, non c'è neanche bisogno di parole, perché basta esserci, basta essere vicini per far sentire all'altra persona che è nel rifugio più sicuro che ci possa essere. Prossima canzone, questa finalmente al femminile, perché siamo partiti con due canzoni al maschile che ci hanno raccontato l'amicizia nel mondo maschile. Invece questa ce la racconta tra le ragazze, tra giovani ragazze che hanno un modo preciso di comportarsi, perché loro fanno così. Ce lo canta Paolo Vallesi, Le amiche.

0: Paolo Vallesi con le amiche dal 1992, questo fu un grande successo per Paolo Vallesi, un vero e proprio tormentone di quell'anno. E a proposito della canzone, il suo autore, Beppe Dati, dice che quello era stato un tentativo di idealizzare le piccole donne italiane, le donne in crescita nella fase proprio dell'adolescenza. Dice: volevamo raccontare quel momento lì, come le ragazze sanno essere vicine e a volte anche tradirsi con piccoli tradimenti nell'amicizia tra donne. E soprattutto Dati dice: lo abbiamo fatto anche per il feeling che Paolo Vallesi aveva con le sue fan, che erano soprattutto delle ragazze adolescenti che lo seguivano, che compravano i suoi dischi, conferma Beppe Dati, a cui noi abbiamo voluto fare un omaggio, però raccontando il bello delle ragazze italiane, che sono così, sono delle brave ragazze, esattamente come diceva Paolo Vallesi in questa canzone, che fanno cose semplici, vanno a Rimini per l'estate con i genitori ed il fratello, si vogliono bene tra di loro, anche se ogni tanto magari sono un po' gelose e si invidiano anche. Canzone che ha avuto veramente grande successo per Paolo Vallesi, proprio perché è stata apprezzata dalle ragazze a cui era dedicata. Tra poco il nostro viaggio dedicato all'amicizia si conclude con due grandi voci della musica italiana, Ornella Vanoni e Mina.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
6: Latte e miele.

Vanoni e Mina con Amiche Mai, canzone molto ironica, testo scritto da Andrea Mingardi per giocare proprio su questa rivalità che un po' il mondo discografico aveva costruito intorno a Ornella Vanoni e Mina, e questo che più che un grande duetto sembra un grande duello tra due donne che sono rivali per amore. Giocano ovviamente con le loro straordinarie voci, giocano con questa storia molto bella e molto ironica scritta appunto dalla penna di Andrea Mingardi. Cercavano la canzone giusta Ornella Vanoni e Mina, e fu poi Mina a trovare proprio questa scritta da Andrea Mingardi che le rappresentava perfettamente. Non saranno mai state grandi amiche, ma la stessa Ornella Vanoni ha detto che c'è sempre stato grande rispetto, grande stima reciproca tra loro due, e tutte le volte in cui hanno avuto occasione di incontrarsi sono state sempre felici di scambiare qualche parola. Questa però non è stata l'occasione in cui si sono incontrate, perché il duetto è stato registrato separatamente. Ornella Vanoni l'ha registrato a Milano e Mina l'ha registrato nei suoi studi a Lugano, però è venuto fuori un grande successo che le rappresenta davvero nel modo migliore, e poi insomma la canzone era perfetta veramente per il gioco delle parti. Il nostro viaggio dedicato all'amicizia si chiude qui, noi siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità, la stiamo scoprendo e la stiamo ascoltando, l'abbiamo ascoltata anche la scorsa settimana qui al Centro della Musica, questo pezzo molto introspettivo, West Cross, e fra quintale la canzone si intitola Scarabocchi.

West Cross fra Quintale tra le novità qui su Radio Latte Miele Scarabocchi, e noi tra poco chiudiamo e affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 21 e 59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della settimana di Al Centro della Musica. Grazie a tutti per essere stati con noi. Rimanete qui perché dopo di noi ci sono i Viaggi di Rewind, la nostra ottima musica continua e vi tiene compagnia. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Noi torniamo domani sera, come sempre, qui al Centro della Musica dalle 20 alle 22. Come sempre chiudiamo con il pezzo che chiude l'album di un grande artista. L'artista in questione è Daniele Silvestri, dal suo album omonimo di debutto del 94, Portami via. Buonanotte.
2: Portami via.

0: Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
5: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte e Miele.
2: Qui con Latte e Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
5: Latte e miele.

0: dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
1: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: 23 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Latte stelle. 8 settembre, buona giornata a tutti da Paolo Fox del Latte e Miele. Ariete, per te che sei sempre forte, tosto, questo è un periodo di grandi prove. Meglio risolvere con calma questioni lavorative o contrattuali. La buona novità è che l'amore decolla. Dal 10 non avremo più Venere opposta. Toro, giornata con poca pazienza e rischio di qualche discussione. Io penso che sul lavoro qualche novità, soprattutto per i liberi professionisti, lavori part-time, sia arrivata alla fine di agosto. Però le cose dovrebbero un po' migliorare, cioè vorresti avere più collaborazione attorno. In amore, meglio evitare provocazioni. Per i gemelli, cambiamenti recenti positivi, buon momento per viaggi, nuovi progetti, ma attenzione alle spese, anche perché i gemelli, quando sono un po' giù di corda, rischiano di spendere troppo anche per cose non utili. Cancro, torna una buona serenità. Venere sta per favorire l'amore. Dal 10 inizia un transito molto bello che riguarda il tuo segno ma anche gli altri. Amicizie e rapporti professionali in crescita. Se c'è qualche ansia, dubbio per la paura che un rapporto di lavoro, un nuovo programma non funzionasse, vedrai che piano piano ti sentirai più tranquillo. Il Leone ha una grande energia e voglia di reagire, però attenzione, perché questi sono pianeti, Giove e Saturno, di grande forza, che si associano anche ad una tua eccezionale energia. Insomma, il rischio di voler far troppo e magari di sentirti stanco. Non nascondere le tue vulnerabilità. Amore da tenere sotto osservazione. Vergine, problemi recenti possono aver aperto la strada a un cambiamento che alla fine si rivelerà positivo, anche se adesso non ti sembra sia così. Il 2027 appare promettente. Lo dico fin da adesso in modo che in caso di stravolgimenti e cambiamenti tu sia comunque ottimista. Bilancia, sentirsi ostacolati dagli altri con Saturno in opposizione è possibile, ma non bisogna trasformare tutto in una battaglia. Il futuro e il weekend saranno favorevoli. Scorpione, momento per sistemare questioni economiche arretrate, poi Venere entra nel segno, ti rende ancora più affascinante, aumenta le possibilità in amore e negli incontri. Sagittario, torna l'energia dopo il nervosismo del weekend. È il momento di costruire progetti importanti in vista della fine dell'anno. Ricordo che novembre e dicembre saranno dei mesi molto utili anche a chi cerca una riscossa professionale. Capricorno, dopo giornate un po' pesanti arriva sollievo, desideri cambiamenti sul lavoro, a volte sono le alleanze problematiche, in amore meglio rimandare richieste delicate, soprattutto dopo il 10 settembre, tu come altri segni avrai questa spinta di Venere che aiuta. Acquario, non è un periodo semplice con Giove nervoso, con Venere che sarà molto presto tesa, quindi in tutte le relazioni c'è bisogno di chiarezza. Siccome l'acquario è governato anche da Urano, pianeta degli scoppi improvvisi, dei tagli inesorabili, ecco, è probabile che qualcuno si appresti a dire stop a situazioni che fanno male. Pesci, settembre molto interessante per l'amore, con possibilità di ufficializzare una relazione, vivere un nuovo incontro. Se ritardi la programmazione di un evento, magari è perché c'è il lavoro che chiede maggiore attenzione. Le risposte migliori arriveranno anche a fine mese. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, vi abbraccio.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, la musica che non si dimentica.

0: latte e miele.
1: Latte miele.
0: La tua musica italiana. Rewind.
2: I nastri del tempo di Radio Latte Miele.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
1: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Simone da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.

0: Radio Latte Miele.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Latte Miele.

0: colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1967.
3: La solita strada

0: Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1981.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

ti darò quello che non ho. È un pranzo di lavoro quello che non ho.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,